Era questa l'ultima canzone di Mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana. Un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.

energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie, alla faccia di chi lo va a dire. Oh, ah, Willy Willy, ah, neri neri, fumiamo i casini.

cerco qui, sì. Non lasciarmi così, no. Davanti a tutti così, hey. Tu da sempre sei il mio sogno lucido. Ho da sempre voluto il tuo numero.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

spavento non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano di questo grande zoo comunale, qui tra i leoni da tastiera, le galene a due gazze ladre, qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore ancora ore e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: GR Parlamento, in collegamento con Rai Radio tutta italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bello suonare, è bello vivere, anche se si sta male. Volevo dirtelo, perché ce l'ho nel cuore, son sicurissimo, amore.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

logica. Chi è finito contro un muro solo per la verità. Sotto un cielo che non parla ci sentiamo soli. C'è chi si è perduto dentro per cercarsi fuori. Ma fuori dalla porta, fuori da cosa? Fuori nella nebbia oppure dentro casa? Fuori dai calcoli della televisione. Fiori che aspettano sopra un balcone.

0: è una tipica espressione della vocalità, del leggio dribbio, del canto all'italiano.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: RAI Radio tutta italiana.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

male, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.

0: via la casa, il cascinale, la mucca.
1: Beh,
0: il
1: sì,
0: violino,
1: sì, sì,
0: la
1: sì,
0: scatola di cacchi, il radiotransistori, sì, i dischi di Mitteltoni, la moglie!
2: E per cos'è?
0: Un figlio militare!
2: Beh, sì,
0: gli hanno ammazzato anche il maiale!
2: Poi il purcell!
0: Nel senso del maiale!
2: Sì, beh, sì.
0: Ma lui no! Lui non piangeva! Anzi, ridacchiava!
2: Ma Salè, ma!
0: No! Il fatto è...

0: Chi è?
1: Andiamo a cantare al matrimonio.
2: È uguale. E in fondo alla strada.
1: Chi è che c'è?
2: Ci sono tre ladroni.
1: Oh, vabbè.
2: Sembravano onesti, sembravano buoni, erano solo furboni. Il primo contava.
1: Ma sono tutti di mia moglie.
2: Il secondo

0: detto io.
1: C'è uno che grida e fa i versi da quella finestra.
2: Si cambiano i nomi, rimangono bastardi. Tu guarda la radio, le solite facce, i soliti accordi.
0: Quali accordi? Soliti.

0: adesso sei.
1: L'ho preso e non lo mollo
0: a
1: più.
0: A Fabio Seminore. No, adesso. Fatto.

fumo dentro cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma che politica è questa? Qual è la differenza tra sinistra e destra? Cambiano i ministri ma non la minestra. Il cesso a cui sinistra, il bagno in fondo a destra. Dritto per la mia strada, meglio di niente, ma che nada, vabbè. Ti aspetta sotto casa, se non piace a mamma, tu non piaci da me. Mi dice lo sapevo, ma io non ci credo, mica sono scemo. C'è chi la mente è chiusa ed è rimasta indietro come il medioevo. Il giornale ne abusa, parla dello straniero come fosse un alieno. Senza passaporto, in cerca di dinero. Io mi sento fortunato, alla fine del giorno. Quando sono fortunato, è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge. Fuori dal gregge, che scrive scemo chi.

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel, cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a bene in city. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle su una zattera in Arsenal. La mia chat di WhatsApp sembra quella di Instagram. Amore, ambizione già dentro il mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti da Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo.

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di pioggia. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: mattina italiana weekend.
1: La mattina italiana.
2: E questa è la mattina italiana. Baila.
3: Buongiorno.
2: Ma buongiorno a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Rai Radio Tutta Italiana, Elena Scisci.
3: Marco Di Buono, applausi.
2: Senti, senti che clacche che ci abbiamo. Oggi abbiamo un pubblico qui in studio di 194 persone. Sono tutte stipate, sono tutte messe qui.
3: Mi dispiace deluderti, ma il sabato ci siamo solo noi qui a Radio Tutta Italiana.
2: No, tu devi vedere la domenica. La domenica ci sono solo io, che è diverso. Ancora, è ancora peggio, una tristezza assoluta.
3: Ma no, non siamo soli, ci sono i nostri ascoltatori ma che ci seguono da tutto il mondo, ovunque, da tutta Italia, su Rai Play Sound, l'app gratuita di Rai Radio Tutta Italiana.
2: Lo so, lo dico sempre, io la domenica dico, ecco, Elena mi lascia da solo la domenica, ma in realtà sono in compagnia di tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati in questo momento. Bene, due ore di allegria, di cose allegre, di cose simpatiche, di cose tristi, non ci piacciono le cose tristi.
3: No, non ci piacciono, anzi, io dicevo, per fortuna che c'è il sabato con Marco Di Buono, era Radio Tutta Italiana, mattina Tutta Italiana Weekend, perché sei la mia gioia della settimana.
2: Grazie.
3: Sai che il mio secondo nome è Gioia? Poi così, vabbè.
2: Elena, Gioia, Scisci, vabbè, l'hai preparata la parmigiana di melanzane?
3: Questo te lo dico dopo, tu subito me pensi a mangiare.
2: Ragazzi, sono le 10, colazione,
3: però
2: sono già fatti.
3: Però partirei subito con la domanda così, qual è la vostra gioia?
2: La vostra gioia,
3: quella cosa,
2: figli.
3: Pure piccole cose che
2: brava,
3: vi fanno stare bene.
2: Brava, ci piace questa. Diamo il numero di telefono, 334 60 45 640. Diteci qual è la vostra piccola gioia del weekend, visto che noi facciamo il weekend qui alla a Radio Tutta Italiana. Ci
3: aspettiamo,
2: stai?
3: Aspettiamo risposte tipo, siete voi, Elena e Marco.
2: Ma no, chi si loda si sbroda, quindi lascia perdere.
3: Vabbè, allora niente, vediamo, scopriamo, perché poi può
2: ognuno.
3: Essere
2: potrebbe anche
3: caffè.
2: Essere un caffè la mattina, potrebbe anche essere i figli, potrebbe essere una gita programmata, potrebbe essere il pranzo della domenica, i parenti che arrivano a casa in massa tutti insieme, tu ne sai qualcosa?
3: Sì, io ne so qualcosa.
2: Giù a Salerno ne sapete qualcosa.
3: Certo.
2: Vabbè, non è primavera, però io direi di cominciare con un po' di bella musica, che dice? La musica d'occhi
3: sabato
2: direi.
3: Sabato mattina ancora.
2: Già l'hai spoilerata. Ma che
3: sì,
2: brava.
3: Perché
2: ma che
3: non sembra... è primavera, ma è sabato mattina.
2: Brava, e questa è lei, è Marina Reia. E poi si ritorna qui, non ve ne andate, mi raccomando.

0: sbaglio. Voglio Marco Mengoni, questo bellissimo brano del 2018. Senti, tu che voglio, vuoi? Vuoi ballare nuda? Vuoi baciare il nemico? O vuoi arrivare prima?
1: Ma che domande mi fai?
0: No, è solo, ma questa è la, no, questo è il testo della canzone, ovviamente, di Marco Mengoni. Dice un sacco di cose. Voglio fare questo, voglio fare quest'altro. Tu che vuoi?
1: Infatti, dice anche cose giuste.
0: Cambia il discorso, lei, capito?
1: Sì, no, sempre parlando di Mengoni. Inizierà in autunno, quindi quest'anno, il 2026, un nuovo progetto Allo Sbagliato. Quindi pensa un po'. Così, che intitolato così, Allo Sbagliato.
0: Allo Sbagliato?
1: Sì, esatto, così.
0: Allo Sbagliato. Ma io sapevo che lui ha praticamente preso un locale in gestione.
1: Dove? Ci andiamo? Si mangia?
0: Sì.
1: O si balla? Guarda.
0: Si canta, non canterà le canzoni, i prezzi sono altissimi, saranno delle serate, una sorta di club, saranno delle serate particolari in cui non canterà le sue canzoni, canterà altre cose, però i biglietti da 200 euro, insomma, perché è un locale piccolo, e saranno proprio dei piccoli concerti da club molto riservati per i fan, per chi, insomma...
1: Che farà lui? Quindi canterà lui?
0: Ci saranno anche altri ospiti...
1: Canta la gente.
0: Perché vuoi cantare tu con Marco?
1: Sì,
0: voglio cantare con Marco Mengoni.
1: Mi è venuto in mente. Sono dei locali in Germania, poi a Berlino, sai, pieno di locali particolari. Mi è venuto in mente un locale famosissimo, che non facciamo il nome,
0: ma solo il cognome,
1: dove si fa karaoke, e ci sono dei piccoli delle piccole,
0: sì. Ancora va di moda sto karaoke?
1: Sì, va di moda tantissimo. Ti puoi esibire su un palco, puoi cantare, poi c'è tutta la gente sotto che ti applaude.
0: Ma ci sei andata? Ma tu
1: ci
0: sai cantare?
1: Ci sono andata.
0: Hai cantato? Ti sei esibita sul palco?
1: Sì.
0: Ma che davvero? Io mi faccio, ciao a tutti, è finita per me, allora ciao. Ma che davvero? Non lo sapevo.
1: No, però la cosa bella è che poi sempre in questo locale ci sono dei piccole postazioni al chiuso, dove in gruppi ti puoi riunire una decina di persone e fai il tuo piccolo concertino all'interno del locale, dove ti senti, cioè
0: solo
1: ti sentite
0: tu.
1: Solo voi.
0: Ah, ci sono delle piccoli box per
1: box, esatto.
0: nel locale.
1: Sì, quello non l'ho provato.
0: Sì, canti e te la suoni. Vabbè, questa è mattina tutta italiana weekend. Oggi stavamo dicendo fuori onda prima, niente, che ci sono quelle mattine, no, che non riesci a parlare, che ti si intrecce la lingua. Quindi prendeteci così come viene oggi, non vi assicuriamo nulla.
1: Eppure
0: sbaglieremo
1: tutto. Caffè.
0: Sì, ma forse mi serve il terzo a questo punto. Alla prossima pausa vado a prendere un altro caffè, perché ci vuole. 334 60 45 640. E noi vorremmo sapere da voi qual è la vostra gioia, la cosa che vi fa gioire la mattina.
1: Marco, il caffè.
0: Sì, mi dà anche una bella carica la mattina, però ci sono le mattine e ne devo prendere.
1: Hai fatto il gesto carica.
0: Io, ragazzi, va bene.
1: Che peccato che non ci possono guardare in video, ascoltare.
0: Io direi meglio che non ci possono guardare in video.
1: Parlando sempre di caffè, guarda, non mi dilungo troppo, perché tu hai sempre il clock lì a portata di mano che dici che mi dilungo. Mi stai tagliando?
0: Sai qual è il primo ottobre, cosa è successo?
1: La giornata internazionale del caffè.
0: Vedi che le sai le cose,
1: vedi che sono preparata. Allora c'è una super moda che poi sta spopolando sui social. Oltre a questa tazzina gigante di caffè, c'è il croissant gigant. Pensa un po', pensa a te.
0: ridillo un po'.
1: Il croissant gigant. Si capisce, no? È francese, però sta spopolando non solo in Francia, un po' dappertutto, quindi tutta Italia, alla ricerca di questo croissant, di questo cornetto gigante.
0: Gigante, ma gigante quanto?
1: È un metro.
0: Tutto lì,
1: mi
0: immaginavo chissà che cosa, perché ne so, 10 metri, un cornetto
1: metro, un metro comunque per mangiarlo, finisci in un secondo.
0: Ma che finisco? Un metro di cornetto, ma si mangia più
1: però
0: persone.
1: Però lo vogliono inzuppare, quindi alla ricerca.
0: Sì,
1: in una tazzona. E pensa che alcuni bar ce l'hanno proprio, dopo andiamo a cercare.
0: Sì, poi specialmente qui a Roma immagino. Comunque queste sono le belle notizie e tante altre belle notizie di questo livello potrete ascoltare durante questa puntata di mattina tutta italiana di questo primo weekend d'ottobre. Ci pensi che siamo già settembre è già finito,
1: siamo nel
0: un
1: mese,
0: anno se ne va,
1: nel mese più bello autunnale, cadono le foglie
0: e cadono anche i capelli
1: sì,
0: va bene, perché vanno passate le foglie. Sì, sì, c'è un rinnovamento, è il mese del rinnovamento, ci si rinnova e poi si va in letargo, ci si addormenta, va bene?
1: Noi no, dobbiamo
0: noi
1: svegliare gli ascoltatori.
0: Noi vi terremo compagnia tutto sabato, sì. Qui con il
1: shish. Sto sudando, mi devo spogliare, mi devo togliere la
0: giacca,
1: sto sudando.
0: Ci stanno 10 gradi sotto zero qui dentro la cosa. Chissà se qualcuno ci ascolta e qualcuno in qualche modo può aumentare la temperatura qui all'interno dello studio. Comunque alle 10:15, visto che abbiamo parlato di caffè, indovina un po' che ci ascoltiamo.
1: Ci arrivano i 7000 caffè.
0: Ma quanti ce ne beviamo noi? 7000? Io un altro me lo devo andare a prendere.
1: Vai.
0: Un altro solo, però.
1: Chi ce l'offre?
0: Chi? Lui, Alex Britti.
2: 7000 caffè? Li ho già presi perché

0: detto tra noi.
1: Te l'ho detto che stamattina non ne entra una di parola. Detto tra noi e ma anche detto con tutto
0: con
1: il pubblico
0: voi,
1: di sì,
0: di Rai Radio Tutta Italiana, che si fa stasera, andiamo al concerto.
1: No, devo dire che è una bella canzone questa.
0: È una bella canzone. Stasera c'è il concerto di Malika Ayane
1: all'Auditorium Conciliazione qui a Roma, quindi tutti presenti. Tu ci andrai?
0: Eh sì, come no.
1: Sei già lì tu.
0: No, in realtà ho diversi inviti
1: per questa sera a Roma.
0: Sì,
1: dove
0: no,
1: devi andare?
0: A Salerno. Anzi, la salutiamo. Ho avuto modo di intervistare Flora Canto,
1: ciao,
0: anche
1: Flora,
0: fa parte della nostra family, anche
1: certo,
0: di
1: certo. Ray
0: Radio.
1: Radio 2.
0: E inizia proprio il suo tour in teatro e la prima tappa è proprio a Salerno.
1: E
0: che
1: tu
0: te pensavi?
1: Andrai questa sera a vederla? Hai già il treno prenotato per tornare
0: sì,
1: a Salerno.
0: Sai perché
1: andrai?
0: Ci vado? Perché si parla di uomini, quindi ci voglio andare. Voglio un po' andare a prendere qualche info, no, a farmi due risate, che poi è davvero bravissima.
1: No, poi lei è molto ironica, quindi ci massacrerà.
0: Sì,
1: già
0: sì,
1: lo so,
0: sì.
1: Forse massacrerà anche il marito Enrico Brignano.
0: Sì.
1: Massacrerà anche lui, perché tanto è ironico anche lui, quindi si prendono in giro molto spesso
0: sì,
1: loro.
0: Sì, l'ha detto. Però non so perché, ma queste cose accomunano un po' tutti. Siete tutti uguali, fatti con lo stampino. Ma come devo
1: ma che
0: dire
1: vuol
0: questa
1: dire
0: cosa?
1: Sta cosa?
0: Siamo
1: questo
0: usciti
1: luogo
0: dal bar.
1: Comune, questo luogo comune, che cos'è questo luogo comune?
0: Oh. Siamo usciti dal bar, portavi due caffè, sembrava che camminavi o portavi due caffè in mano, due cose insieme gli uomini non le riescono a fare. È
1: no,
0: vero?
1: Ma tu non hai capito una cosa, io portavo due caffè, ma te l'ho anche detto, bruciavano i bicchierini, bruciavano, quindi non sapevo come gestire questa cosa,
0: ecco,
1: insomma,
0: perché
1: capito?
0: Due cose insieme non le riescono a
1: gestire. No, è che
0: bruciavano,
1: la prossima volta glieli porti tu, ecco, ai nostri salutiamo i nostri guardiani che sono qui su a Via Asiago, che ecco che
0: certo, il sabato scorso ti sei pappato tutto te il, come si chiamano le
1: io non lo so, scusatela,
0: i dolci che
1: se volete non
0: portato,
1: la faccio venire più,
0: ecco.
1: se non volete non
0: le sfogliatelle, tutte te le sei portate pure a casa, pensa un po',
1: ma guarda tu, la portate per me e no, poi alla fine prendite, è solo due, sono due, e io me le sono portate a casa, non ho capito,
0: hai fatto bene.
1: Vabbè,
0: fatto
1: bando
0: bene
1: alle ciance, come si dice. 334 60 45 640, questo è il numero di telefono per mettervi in contatto con noi a Mattina Tutta Italiana Weekend con Elena Scisci e
0: Marco,
1: medesimo Marco.
0: Buono Marco.
1: Allora, abbiamo chiesto, stiamo chiedendo a tutti voi qual è la cosa che vi fa gioire, la cosa che vi così
0: vi fa stare bene, anche sai quelle piccole cose che ti
1: quotidiane,
0: sì,
1: anche
0: che
1: quando
0: poi
1: ti svegli la mattina, qual è la prima cosa che fate che magari vi crea gioia, ecco.
0: No, perché davvero il caffè porta, non dico che porta gioia, però serve anche per ricaricarsi o per dare lo sprint, no, quella cosa per iniziare al meglio, altrimenti non so, non riesci a parlare con nessuno. Uno. Oppure attendi quel momento,
1: sì,
0: quei pochi minuti per godere in solitaria, perché nel silenzio.
1: Senti,
0: bello
1: in solitaria, va bene.
0: Beh, la mattina presto secondo me è il momento più
1: la
0: più
1: mattina
0: bello.
1: Italiana. Allora, nuove uscite questa settimana, venerdì sono uscite un sacco di nuovi singoli, tra cui colei che a te piace tanto.
0: Mi piace tantissimo, no, perché poi uno pensa, vabbè, autunno magari gli artisti si fermano.
1: Ma che?
0: Niente,
1: ma che
0: non
1: gli
0: si
1: artisti
0: non
1: italiani
0: si
1: non
0: nessuno
1: si fermano mai, vanno sempre avanti, dritti come un fuso, ecco.
0: E stiamo parlando di Giorgia. Giorgia, abbiamo visto, penso ormai l'hanno visto un po' tutti sui social, questo video insieme al
1: Manuel,
0: compagno.
1: Manuel,
0: che cosa ha chiesto Emanuel?
1: Ha chiesto, ecco, che cosa fa secondo voi un grande artista dopo un grande concerto con tanto pubblico, dopo che si è esibito, che ha cantato 2-3 ore, che si è stancato, che si è, quindi che fa, che cosa immaginate che possa fare un artista?
0: Si riposa, mangia,
1: vanno a cena, perché di solito ecco si va a cena, ieri sera sono stato a teatro e poi a cena tardi, le vecchie abitudini, ecco perché stamattina forse non riesco a parlare, ho dormito poco.
0: È l'età.
1: È anche quella. E quindi che cosa succede? Che cosa fa un bel artista? Manuel
0: lo
1: ha mostrato sui social.
0: Sì, proprio.
1: Ovvero
0: lava i piatti. Carica la lavastoviglie.
1: Ma è come
0: possibile?
1: Di notte,
0: alle 1-2 di notte, ma che fai? E Giorgia diceva, sì, devo lavare i piatti. Chi la fa la lavastoviglie? Effettivamente
1: chi la fa?
0: Perché gli uomini, la fai tu la lavastoviglie?
1: Certo che la faccio, io faccio tutto. Io stiro anche, ti sto dicendo, ti confesso una cosa, sono bravissimo a stirare. Sono campione, sono campione mondiale.
0: Non stiro perché sono quella che mette proprio le stende per bene, anche le camicie con la crucetta.
1: Sì, ho capito, ma poi bisogna bisogna sempre un po' stirarle, perché anche se le appendi così bene bene, anch'io le appendo bene bene, ma poi alla fine sempre le stiro.
0: E vabbè, io me le metto stropicciate.
1: Vabbè, le donne possono metterle stropicciate.
0: E quindi Giorgia con questo nuovo singolo, ma dove l'andiamo a ascoltare? Perché oggi adesso anche non si trova a Roma, non si troverà a Roma, ma sarà...
1: Dove?
0: Sarà in concerto, a Milano.
1: A Milano oggi?
0: Sì.
1: Ah, ecco, no, ti eri informata tu sul suo concerto.
0: Sì, a Milano.
1: Perché tu stasera andrai a vedere sia Flora Canto, cioè il dono dell'ubiquità, tu sarai a Salerno a vedere Flora Canto e anche a Milano a vedere Giorgia in concerto. Ma poi dopo vai da lei e le dai una mano a fare la lavastoviglie?
0: Si capisce,
1: certo.
0: Si capisce.
1: Oh. Senti, ma leggevo questa cosa che ha rotto un po' i suoi stili, i suoi patti.
0: Sì.
1: Con questo brano, con Parafulmini,
0: sì.
1: Ecco, e si è messa ulteriormente in gioco. Io direi che a questo punto, grandi novità, grande musica qui a Rai Radio Tutta Italiana, la musica doc di Mattina Tutta Italiana, che facciamo? Non ce l'ascoltiamo, Parafulmini?
0: Certo.
1: Ecco.
0: Vai.
1: E allora per voi, per tutti quanti, Giorgia
0: con Parafulmini.
1: Wow. No.

0: alle generazioni.
1: È nuovo.
0: Wow.
2: Wow.
0: Wow.
2: Ma... nuovo singolo.
0: Ma hai sentito che voce?
2: Infatti, ho anche partecipato a un suo concerto. Non so se...
0: No, aspetta. Fermi tutti, mattina tutta italiana weekend, Elena Cicci sta parlando.
2: Attenzione.
0: Anche Marco Di Buono, lei ha partecipato a un suo concerto che è detta così.
2: No, partecipato, detta così.
0: Perché già è stata a Berlino, ecco, a cantare col karaoke sul palco, tanto non la capiva nessuno e quindi va bene. Ma lei ha partecipato ad un concerto, sembra che tu abbia cantato con Sfera. E basta.
2: No, allora ho condotto il pre-concerto, dai, detta così.
0: Allora
2: in un certo senso ho fatto parte, sì, del suo concerto. 10 anni di carriera, già 10 anni di Sfera
0: e
2: Basta.
0: Non ha smesso.
2: C'era anche la ballerina famosissima, la compagna di Elodie. È stato un bellissimo spettacolo.
0: Francesca
2: comunque, sempre
0: si chiama,
2: a Salerno.
0: Se non sbaglio.
2: Sì.
0: Okay. Ma senti, che si fa in un pre-show di Sfera e Basta? Che succede?
2: In qualche modo dobbiamo
0: caricare
2: il pubblico.
0: E come
2: sì,
0: lo hai caricato? Sono troppo curioso adesso.
2: Varie interviste in giro, in mezzo al pubblico, e poi caricandolo con la musica. E chiaramente con, però diciamo che a Sfera e Basta sono molti ragazzini.
0: Quindi
2: va bene. Facile perché i ragazzi comunque
0: si gasano. Ma non c'è nessun gruppo che apre i concerti di Sfera e Basta, un qualche altro cantante?
2: C'erano i DJ.
0: Quindi voi caricavate il pubblico, avete caricato il pubblico
2: come speaker
0: con i DJ sotto che mettevano
2: esatto. Infatti erano già però almeno ecco uno di quei concerti dove si balla e si canta ancora, perché a volte a parte che stanno tutti con il cellulare in mano, e questa cosa anche molti artisti si lamentano di questo.
0: Ah, per esempio, prima dicevamo di Marco Mengoni, no? Questo nuovo progetto che abbiamo parlato tutte e due della stessa cosa, praticamente.
2: Sì.
0: Questo nuovo locale che lui avrà in gestione, la direzione artistica di questo locale a Milano, ecco, saranno vietati i telefonini, ecco. In questo locale.
2: Vedi.
0: Non potrai stare col telefonino e quindi sarà vietato.
2: Ma
0: questo.
2: Almeno ti godi la vita, ti godi il momento presente.
0: Ragazzi, anche perché oggi i concerti non vengono più visti con gli occhi, ma attraverso i cellulari, perché tutti con questi cellulari in mano e niente, il concerto non lo vedi, l'artista che sta lì non lo vedi, ma vedi lo schermo del cellulare, perché fammi vedere se l'ho inquadrato bene, così. Ma dai, ma che senso ha questo?
2: Vero.
0: Io mi ricordo

0: Ipolis a Roma 1980 e rotti, insomma, tanta, sì, era tanto tempo
1: tanto
0: fa.
1: Tempo fa, però
0: non
1: forte.
0: C'erano i cellulari, cioè, l'unico concerto a Roma che hanno fatto i Police prima di sciogliersi, e poi tu Synchronicity Tour, io c'ero al Palaeur di Roma, ragazzi, c'ho ancora il biglietto.
1: Io non c'ero.
0: Ma che tu non eri nata, ma cioè, questa cosa a me mi fa ruotere, ma proprio tanto. E quindi lì, se ti godevi il concerto, saltavi, cantavamo
1: questo,
0: tutte
1: infatti,
0: cantavano tutte le canzoni a memoria, che bello,
1: sì,
0: che bello. Adesso invece col cellulare, sì, perché poi lo dobbiamo mettere sui social.
1: Che poi molti neanche le pubblicano, no, poi i video, non è detto, li fanno per tenersi il ricordo, ma ci sta, ci sta. Però magari ecco mezza canzone, non tutto il concerto.
0: No, poi le canzoni intere, tutto il concerto, tutto lì con sto telefono, sempre in mano, sempre. Ma perché? Ma godetevi i concerti, ecco. Ad esempio, stasera godetevi il concerto di Malika Ayane a Roma, all'Auditorium Parco della Conciliazione. Auditorium della Conciliazione, scusa, il Parco della Musica è un'altra cosa.
1: Auditorium della Conciliazione, Giorgia.
0: A Forum di Assago.
1: Poi a Firenze ci sono i Pooh che piacciono a te.
0: Sì.
1: Sì, l'abbiamo anticipato. Vabbè, tu ci vai. Allora, quindi io starò a Salerno,
0: sì, vabbè,
1: a Roma,
0: è la fine. Vai ovunque. No, scusa, mi lasci i Pooh a me a Firenze, visto che il boomer sono io.
1: Li ho visti i Pooh.
0: Ecco, però non abbiamo nessuna canzone. Vabbè, la mettiamo subito
1: dopo.
0: Facciamo gli auguri?
1: Sì, a un grande, ecco, bellissimo, un uomo straordinario.
0: Ma, io ti ringrazio, Elia,
1: grandissimo artista.
0: Ma ti prego,
1: conduttore televisivo.
0: Ma sì, ma ti prego, anche meno. Io poi mi emoziono.
1: Ballerino, sei ballerino?
0: No, non sono ballerino,
1: allora
0: Allora non sei di
1: me. Che nel 2027 condurrà Sanremo.
0: Non sono io allora.
1: No, però tu avevi detto che
0: io lo
1: fra
0: condurrò.
1: Tre anni.
0: Allora, lui per i prossimi due anni, quindi 27 e 28, a me, aspettatemi, il 29,
1: va bene.
0: Il 29 febbraio.
1: Quindi non stiamo parlando di te, ma stiamo parlando del bellissimo.
0: E basta, e dai.
1: Giovanissimo.
0: È così.
1: Un talento italiano che noi tutti, soprattutto tutto il team di Rai Radio Tutta Italiana e tutta Rai Radio, ne siamo davvero orgogliosi.
0: No.
1: Sto parlando...
0: No.
1: No, del grande, mitico, bellissimo Stefano.
0: No!
1: Guarda, dico solo Stefano, perché poi già capiscono. Se ti dicessi che sono affari tuoi, tu come mi...
0: Senti, non girare il dito nella piaga. Tutto questo per arrivare a questo.
1: E così facciamo gli auguri con questo brano a Stefano De Martino.

0: La musica!
1: Ma io credo che qui a Rai Radio Tutta Italiana, Mattina Tutta Italiana, la musica non la ferma nessuno, ma no, scherzi, tantomeno che... noi, anzi noi spingiamo avanti la musica, la buona musica, la musica doc italiana.
0: E non solo musica, perché qui al 334 60 45 640 ci arrivano anche dei video che stanno cucinando.
1: Ecco.
0: Già alle 10.46, noi siamo in diretta tutti i sabati, il nostro Marco Di Buono anche la domenica per il Mattina Tutta Italiana Weekend. Perché? Perché Marco chiede sempre a un certo orario
1: l'invito a pranzo.
0: E infatti, quindi, però, la gente si sta già preparando.
1: Sì, si stanno preparando, ma non hanno però inviato inviti. Non c'è ancora un invito a pranzo.
0: No, non c'è un invito.
1: Questa non va bene, questa cosa, perché io ho già fame.
0: Però stanno cucinando, anzi chiediamo a Roberta, che ci ha mostrato un video bellissimo, che cosa sta cucinando. Multitasking, tra l'altro, lei ha detto che sta cucinando, ascoltando noi e poi guardando un video sportivo.
1: Ah, va bene, io non riuscirei a fare niente di tutto questo. Io sì e no, sono riuscito a prendere un caffè prima e basta. Ne ho preso un altro, hai visto? Ho preso un altro caffè.
0: Tre
1: sono
0: caffè, aiuto.
1: 7000 caffè.
0: Povera me.
1: Allora, innanzitutto volevo dire che oggi inauguriamo la rubrica Andiamo a Teatro. Tra poco, fra 10 minuti, avremo un ospite al telefono, un'attrice romana che ci racconterà questa nuova avventura che sta per partire. Quindi tra poco alle 11 qui su Rai Radio Tutta Italiana avremo ospite telefonica Claudia Campagnola, e perché è un bello spettacolo
0: anche
1: che
0: lei
1: sta per
0: partire, poi è molto anche ironica come te.
1: Ma tu che ne sai?
0: E poi ho studiato Marco e quindi anche come si sta sul palco, come si vive il teatro oggi, perché sicuramente qualcosa è cambiato. E devo dire che però questo l'ho raccontato anche recentemente in un'altra radio.
1: Adesso vai, come la concorrenza ma perché?
0: No, per dire che la gente piace andare a teatro, è tornata questa,
1: certo.
0: Non dico moda, però il piacere di entrare nuovamente, perché c'è stato quel boom già nel 2020 per quanto riguarda le sale cinematografiche, no, purtroppo vuote per colpa,
1: ma anche i teatri,
0: anche i teatri.
1: Tu, Elena, devi sapere, io sono un ex attore di teatro, vengo dal teatro praticamente, e quindi lo conosco, la realtà la conosco molto bene. Il 2000, il Covid ha messo in ginocchio tutti, gli attori, specialmente le sale, e c'è stato veramente un momento di crisi.
0: Ma adesso qualcosa è cambiato.
1: Sì, sta riprendendo tutto, finalmente si torna a teatro, si è tornati già al cinema, ma anche a teatro finalmente si sta tornando, e mi piace vedere le sale piene. Anche ieri sera sono stato a vedere uno spettacolo, sala piena, poi ne parlerò domani di questo spettacolo di ieri
0: anche
1: sera.
0: Ottimo. Quindi avrai qualche altro ospite.
1: Un altro ospite.
0: Non si
1: può andare, una cosa
0: parliamo dell'ospite di tra pochissimo alle ore 11.
1: Ma sì, questa nuova rubrica, perché mi piace, torniamo a teatro, ecco, questa
0: iniziamo...
1: la intitolo così questa rubrica, torniamo a teatro
0: fin da piccoli, perché si può iniziare prestissimo, ci sono proprio degli spettacoli adatti ai più piccoli.
1: Sì,
0: e anche questo dobbiamo tramandarlo, perché è importante, poi l'arte in ogni sua forma è importante farlo, a partire appunto dalla musica, dal teatro, cinema,
1: ecco,
0: sicuramente
1: infatti,
0: dai più piccoli, perché poi sono loro il nostro presente e poi il futuro.
1: E poi il futuro.
0: Quanto siamo vecchi.
1: Anche per ma non la dire questa cosa, tu la dovrei dire io. Comunque la cosa importante è che appunto Elena è una di quelle che va a teatro, va a vedere spettacoli. Infatti stasera sarà contemporaneamente, attenzione, a Salerno a vedere Flora Canto,
0: aumentano sempre,
1: a Milano
0: vai,
1: a vedere
0: Giorgia,
1: a Roma a vedere Malika Ayane e a Firenze a vedere i Pooh. Quattro posti contemporaneamente.
0: Ma tu ci vai a vedere? Quante volte li hai visti Pooh nella tua storia, la nostra storia, come il titolo del loro tour?
1: Quante volte li ho visti?
0: Sì.
1: Eh?
0: Quante volte li hai visti?
1: Quante volte li ho visti? Eh?
0: Sì, non li
1: hai mai
0: visti. Non sei mai andato?
1: No.
0: Però ti piacciono tanto.
1: Ma io vado a Firenze stasera. Stasera ci sono.
0: No, invece è capitato ad Ostia Antica un concerto sempre dei Pooh. Purtroppo venne tipo un acquazzone, un temporale. Fino all'ultimo siamo rimasti lì e niente, tutti bagnati e il concerto annullato.
1: No, che peccato.
0: È stato un peccato, sì. Però poi sai, quei temporali che poi siamo andati via e poi...
1: Ma poi è stato rifatto? Ve l'hanno rimborsato il biglietto oppure è stato cambiato?
0: annullato la, la, la e data. Poi non l'hanno fatto più.
1: Proprio annullato definitivamente,
0: sì,
1: peccato.
0: Sì, sto parlando poi di qualche anno fa, una decina d'anni fa.
1: Va bene. Senti, Sanremo è alle porte, abbiamo detto oggi è il compleanno di Stefano De Martino che non ha neanche 40 anni, cioè, ti rendi conto? Ti rendi conto, Elena, che non ha neanche 40 anni?
0: Ma poi è bellissimo, è bravissimo. Stefano De Martino, che prima stava sempre qui in palazzo, perché noi siamo in diretta a Via Asiago 10, quel palazzo storico della radio, e prima con il programma
1: Affari tuoi.
0: Sì, stava qui in zona, lo vedevamo passeggiare.
1: Ma certo, era
0: nello studio lì nel teatro che poi
1: Teatro delle Vittorie.
0: Esatto, sì, hanno
1: teatro,
0: chiuso
1: la casa di Pippo Baudo, come dice lui, Teatro delle Vittorie. E vabbè, adesso
0: parlando
1: si
0: di Pippo Baudo, hanno intitolato anche una, adesso
1: Dove lo studio dove Emily Carlucci questa sera. Stasera è sabato,
0: sì.
1: Ecco, trasmetterà proprio da questo nuovo studio a Saxa Rubra la nuova edizione di Ballando con le Stelle, che appunto che comincerà stasera.
0: Sì.
1: E dicevo,
0: quindi
1: Sanremo è alle
0: porte.
1: Ballando con le Stelle. Mamma mia, quante cose ci abbiamo da fare stasera.
0: Ma voi che fate stasera, i nostri ascoltatori? No?
1: Non ce lo vogliono dire.
0: Non ce lo vogliono dire. 334 60 45 640.
1: Sì, io volevo dirti una cosa, Stefano De Martino. Questo, vediamo
0: ti
1: se
0: sei fissato.
1: L'ho cominciato questo discorso 4
0: l'hai
1: minuti.
0: L'hai corteggiato.
1: Che fatica stamattina, una fatica disumana. Allora, Sanremo è alle porte. Lui ha detto, attenzione, che tutto ciò che viene fatto con l'intelligenza artificiale non vale e non può essere messo, cioè le canzoni verranno eliminate se fatte con l'intelligenza artificiale.
0: Vero, i testi
1: ma anche la musica. Ma lì nasce una diatriba che ne parleremo tra poco.
0: Sì.
1: Adesso vi lasciamo in compagnia di un gruppo che ha fatto praticamente un grande successo,
0: perché tu adori, hai detto che un giorno
1: prima o poi l'intervisto,
0: sì.
1: Lo so, mi sto mettendo in contatto con l'ufficio stampa, non ti preoccupare,
0: vai.
1: Io ci riuscirò,
0: le portiamo qui però a Radio Tutta Italiana. Dove
1: stanno? A Milano stanno, ma dove?
0: Loro vengono per te.
1: Ma che per me? Ma quando mai? Ma non ci pensano proprio. Comunque loro sono stati grandi protagonisti del Festival di Sanremo dello scorso anno. Questo è un nuovo singolo, e anche se siamo a ottobre, però è bello ascoltare Settembre delle Bambole di Pezza.

0: qual è la nuova fatica di Biagio Antunaci?
1: Saif, ma quanto mi piace questo
0: ritmo.
1: Ti
0: piace? Perché questo ritmo, questo ritmo me l'hai detto subito.
1: Ma
0: ah,
1: mi piace troppo.
0: Mi trascina, sì. Mi porta. Poi non sono i ritmi canonici, no. Classici di
1: mi porta dritta a teatro.
0: Ah, andiamo, torniamo a teatro, finalmente.
1: Spirituale.
0: È arrivata, eccola, ce la siamo persa. Sono le 11 in punto e inizia ufficialmente la rubrica Torniamo a teatro. Andiamo a teatro, fate quello che vi pare. Abbiamo il piacere di avere con noi una bravissima attrice, versatile, e lei passa da ruoli comici a ruoli seriosi, drammatici, brillanti, insomma lei ce l'abbiamo al telefono con noi, Claudia Campagnola!
2: Ma buongiorno! Che presentazione incredibile!
1: Ciao, buongiorno!
2: Io non me ne sono mai andata, sto sempre qua, sto sempre a teatro, aiuto.
0: Ma va bene così, no, perché visto e considerato che prima abbiamo detto che durante il Covid, insomma, abbiamo perso un po' di persone a teatro, al cinema, però piano piano stiamo tornando a teatro e anzi invitiamo tutti a tornare a teatro.
1: Vero.
0: Andate a teatro perché il teatro ha bisogno di tutti noi.
1: È magico.
0: Ecco, oggi inauguriamo proprio la rubrica con te. Torniamo a teatro, così improvvisato così il nome, poi se ce n'è un altro migliore suggeriscicelo.
2: Torniamo, tornate tutti, siamo tutti vicini, vi prego, facciamo il teatro, viviamocelo, godiamocelo, non lo molliamo mai, che
0: no.
2: È un bene prezioso.
0: E se ve lo dice Claudia Campagnola ci dovete credere, perché lei vive in teatro praticamente, lei non ha una casa, lei vive in teatro, perché passa da uno spettacolo all'altro,
1: ma
0: da
1: infatti,
0: una prova
1: com'è
0: all'altra.
1: La vita da teatro? Com'è?
0: Fatelo dire da lei com'è la vita.
2: Allora, la vita da teatrante è una vita un po' nomade, una vita un po' girovaga, una vita che ti fa avere tante case, tante famiglie, in senso insomma ideale, diciamo, ecco, e tanti amici, tante piazze, tanti letti diversi, cuscini diversi, emozioni. Cadute,
0: incontri,
2: stanchezza, felicità, è una vita che non si ferma mai, è proprio quella che mi sono scelta e per fortuna riesco a portarla avanti.
0: Ecco, è per questo che io ho smesso, Claudia. Era troppo faticosa.
2: Ma infatti è un po' faticosa, però ti dà anche tante soddisfazioni, quindi
0: però ti posso dire
2: vale la pena.
0: Che sono caduto dalla padella alla brace, come si dice.
2: Lo so,
0: cioè, basta, non voglio più girare, invece continuo a girare come una trottola, non ce la faccio più.
1: Ma poi da lunedì alla domenica, incredibile.
0: Sì. Ma che ti devo dire?
1: E poi Claudia, è un po' anche come il tuo, appunto come il titolo, no? Tuo. Sì.
2: Del mio debutto.
1: Sì, del tuo debutto, sì.
0: Sì. Cioè, manca poco ormai
2: manca
0: a questo debutto,
2: poco.
0: Se
2: noi
0: non sbaglio, vero?
2: Siamo in piena prova e prove forti, impegnative. Debuttiamo il 9, in prima assoluta, il 9 di ottobre al Teatro Vittorio Emanuele a Messina.
0: Ah, qua dietro proprio.
2: Sì, Ciò che vide il maggiordomo.
0: Ecco, è una commedia di Joe Orton.
2: Una commedia di Joe Orton, un po' noir, perché poi ci sono anche dei misteri, dei segreti, dei personaggi che alla fine si scoprono e tu dici, ah ecco, però ci arriviamo divertendoci tantissimo, perché ovviamente con me sul palco Gian Piero Ingrassia, Paolo Triestino, Davide Sbrogio, insomma attori
0: di grande calibro.
1: Una bella energia, immagino.
2: Sì, anche tanto divertimento, tanto.
0: E tanto ritmo, perché sarà uno spettacolo molto ritmato.
2: Moltissimo. Sono proprio quegli spettacoli in cui entri e esci dalle porte, no? Diciamo, noi li definiamo un po' così, un po'
0: alla,
2: come un Feydeau.
0: Alla Feydeau, ecco, bravo, ti stavo dicendo proprio questo, infatti,
2: esatto.
0: Alla Feydeau.
1: Con tante situazioni imprevedibili.
2: Bravissima, con travestimenti di persone che magari prima sono un personaggio, poi per nascondersi dal guaio che hanno combinato diventano l'altro e quindi indossano gli abiti, c'è un continuo scambio di vestiti. Ci sono anche delle sottovesti che volano, capito? È anche interessante visivamente questo.
0: Interessante. bene, sì, no, si fa interessante lo spettacolo, ma non solo per le sottovesti, assolutamente no.
2: Esatto.
0: Ma perché tutto quello che accadrà, insomma, questi voi che darete vita a vari personaggi, e questo è un po' il senso, il ritmo, le porte che si aprono e si chiudono, gli equilibri. equivoci.
1: Una commedia movimentata, ci piace sicuramente.
2: Sì, molto movimento.
0: Allora, visto...
2: ambientata sì, in una clinica
0: vai,
2: psichiatrica. Quindi potete immaginare una clinica psichiatrica, quindi personaggio anche molto.
1: Ah, ma Marco non c'è?
0: No, è strano, sicura, che ci sia.
2: No, ma guarda, c'è già il costume per lui in camerino e stiamo aspettando che arrivi perché c'è già un ruolo pronto anche per lui.
0: Il pazzo, il matto.
1: Va bene.
0: No, mettetelo da parte perché io prima o poi vengo. Allora,
2: arrivi, no?
0: Certo che sì. Allora, Elena ci sarà perché abbiamo scoperto che lei ha il dono dell'ubiquità e riesce a stare in più posti contemporaneamente. Stasera andrà a vedere Malika Ayane contemporaneamente i Pooh a Firenze.
1: Aspetta,
0: e
1: ma
0: Giorgia,
1: lei ci sarà il 9,
0: poi...
1: Claudia. E quindi tu, il 9 è venerdì.
0: Il 9, ma tu
1: quindi
0: sarai
1: il
0: lì.
1: Giorno prima sarò a Messina, sì. E il sabato arrivo qui a Roma.
0: Se vuoi fai una telefonica, rimani a Messina direttamente, facciamo una
2: sì,
0: telefonica
2: dai,
0: con te.
2: Vieni a Messina, io ti aspetto. Saremo anche a Roma, alla Sala Umberto a gennaio, quindi
0: infatti.
2: Forse è più facile.
0: No, no, ma poi tanto sicuramente ne riparleremo sì. Perché lo diremo, sì. Perché è uno spettacolo assolutamente da non perdere. Ma la cosa che tu prima, Elena, hai chiesto a Claudia, qual è la vita dell'attore? Cioè,
1: sì.
0: Com'è?
1: Sì.
0: Claudia, ma vuoi raccontare sì. Che cosa hai fatto tu nell'ultimo mese? No, tu devi
1: che
0: capire.
1: Successo?
0: No, tu devi capire. Cioè, questa è la vita dell'attore.
1: Sentiamo.
0: Claudia, raccontalo tu, perché è una cosa che non. Io non ci riuscirei. Poi dici, le donne sono multitasking.
1: Non ci ascolta nessuno,
0: sì.
1: Solo
0: sì.
1: Tu.
2: No, in realtà fa parte sempre del mio lavoro. Io sto praticamente provando due spettacoli, due debutti da fare contemporaneamente. Quindi io debutterò il 9 di ottobre con una commedia brillante, appunto, che è Ciò che vide Noir, Ciò che vide Maggiordomo a Messina, il 14 di ottobre a Palermo, un altro debutto in anteprima nazionale allo Stabile di Palermo con L'invasione delle api, spettacolo ecco. Drammatico che indaga su insomma la famiglia e i ruoli un po' e le relazioni disfunzionali all'interno della famiglia, quindi io sono un po' scissa in questo.
1: C'è
2: momento.
1: Un lavoro immenso.
0: No, allora
2: io ho due copioni a memoria nella mente.
0: No,
2: quindi.
0: Ma io mi chiedo, no, ma come fai a non dire la battuta dell'altro spettacolo dello spettacolo? Capita invertire le battute.
1: C'è
0: a un certo
1: qualcosa
0: punto...
1: che ti affascina sicuramente del teatro. Perché così è difficilissimo. Come fai?
2: Sì, sì.
1: Qual è il tuo segreto?
2: Credo che la mia
0: la
2: mente
0: follia.
2: Sia... Sì, esatto, la follia.
1: E anche la passione,
2: non
1: ho... l'amore, no? Per il teatro.
2: La passione, l'amore e la follia, che poi sono un po' il sale della vita, no?
1: Sì, poi scusami... Claudia, ecco, il teatro no, comunque ha una caratteristica unica perché quella comunque ogni sera, ogni giorno lo spettacolo può essere leggermente diverso,
2: certo,
1: no?
2: Quindi, certo.
1: Quindi c'è qualcosa che tu, c'è un aneddoto anche in particolare che tu riesci a prendere, no, da uno spettacolo e l'altro?
2: Certo, cioè, ci sono per esempio degli imprevisti che capitano molto spesso, magari soprattutto nelle commedie, e che magari ti rendi conto che fanno ridere perché il pubblico si diverte,
1: sì.
2: e non era previsto, e poi lo mantieni per tutto il tempo delle repliche perché funziona, e quindi magari, quindi è proprio... Nel teatro devi essere presente in quel momento e vivere, e anche questa la bellezza, no? Perché per certe volte ti aiuta a scappare anche un po' dalla realtà, sì. Se non vuoi, e quindi sei lì, presente, vivo in quel momento, e tutto quello che accade è realtà per noi che lo viviamo, insomma, il pubblico che lo vive, e poi te lo puoi portare dietro, insomma, modifica anche la realtà, perché no? Sì,
0: sai,
2: sì, assolutamente sì.
0: A differenza della TV, il teatro ha uno scambio diretto e continuo con il pubblico. La televisione, sì. Tu sei filtrata attraverso una telecamera, quindi arrivi, ma non sai il pubblico dall'altra parte che cosa sta in qualche modo,
2: sì.
0: Provando o se ti sta seguendo. A teatro questo accade perché tu hai il pubblico là davanti e ogni
2: sì.
0: Sera è diverso, anche se il testo è lo stesso, i movimenti
2: esatto.
0: Sono gli stessi,
2: le
0: intonazioni sono le stesse, ogni sera lo spettacolo è diverso perché il pubblico
2: sì.
0: È diverso, perché
2: esatto.
0: ti rimanda un qualcosa che tu assorbi, tu rimandi al pubblico, è uno scambio continuo,
2: è un
0: dispendio di energie,
2: è
0: pazzesco.
2: Esatto, che avviene nel presente, molto spesso il pubblico è attore come gli attori sul palcoscenico, perché se senti un pubblico molto caloroso lo spettacolo prende una direzione, se senti un pubblico un pochino più freddo e timido lo spettacolo ne prende un'altra, perché ovviamente è uno scambio reale di energie,
0: sì.
2: Come succede nella vita quando incontriamo le persone nella vita di tutti i giorni, no? Nelle relazioni d'amore, ma nelle relazioni sì. in generale.
1: Che poi anche il teatro sì. è cambiato nel corso chiaramente degli anni, perché prima si andava a teatro tutti comunque in silenzio, non bisognava interagire. Adesso è cambiato il rapporto con il pubblico.
2: Beh sì, diciamo che il pubblico è cambiato il pubblico, e quindi sono cambiati i tempi, sono accadute tante cose, e quindi ovviamente il pubblico è cambiato e anche il teatro cambia con lui, è un'evoluzione.
0: Vabbè, ci si
1: è ciò
0: volte,
1: che infatti. Vide il maggiordomo,
2: sì.
1: è perciò
0: quello,
1: quello allora. È.
2: Esatto, quello è, perché il maggiordomo troppe cose vede, lascia fare.
0: Aspetta, e alla fine come al solito il colpevole chi è? È il maggiordomo. Chi può dirlo? Chi può...
2: Ma vi dirò una cosa, il maggiordomo in questa commedia non esiste. Questa è la verità.
0: Ferma,
2: questo dovete
0: ferma,
2: venire
0: ferma.
2: A vedere che succede.
0: Ferma un attimo. Allora, facciamo una cosa. Ci fermiamo sì. proprio un attimo il tempo di una canzone, poi torniamo qui perché ci devi raccontare ancora qualcosina di questo spettacolo,
1: sì.
0: del tuo personaggio.
1: Sì, siamo
0: e
1: curiosi.
0: Quindi ti lasciamo con una canzone molto, molto ritmata. Loro sono i The Colors insieme a Serena Brancale.
1: E
0: facciamo praticamente un viaggio in Campania.
1: Napoli.
0: Andiamo verso.
1: A Partenope.
0: Partere. Rimani là, Claudia Campagnola.
1: Anche
0: la
1: di Sicilia, dai.
2: Io sto qua, non mi muovo mica.
0: Brava, ascolta questa canzone e canta con noi.
2: Yeah.

0: Partenope, wow. Quanto ci piace questa canzone. Bentornati a Mattina Tutta Italiana Weekend. Elena Cicci, Marco Di Bone al telefono. Una grande attrice che passa da ruoli drammatici a ruoli molto brillanti e comici. Claudia Campagnola, che...
1: Ma con, che bello!
0: Che con noi oggi ha inaugurato questa nuova rubrica. Torniamo a teatro, ecco, si parla di teatro anche
2: e
0: in radio, per forza.
2: Pure, come Claudia.
0: Claudia si vive a teatro, ormai si è trasferita in Sicilia lei, due spettacoli,
1: esatto,
0: che debuttano in Sicilia, una a Messina e una a Palermo, quindi che volete di più?
1: Venite tutti in Sicilia, ma soprattutto venite tutti a teatro!
0: Brava, quello è il messaggio.
2: Claudia, ci stavi dicendo una cosa molto interessante di ciò che vide il maggiordomo. Sentiamo.
0: Che il maggiordomo non esiste.
1: Questa commedia, ciò che vide il maggiordomo, e tutti pensano, infatti quando mi hanno dato il copione dico, vabbè, vediamo un po' com'è questo ruolo del maggiordomo, perché sarà protagonista. Invece il maggiordomo non esiste, non c'è nella commedia.
0: Ma
1: il maggiordomo...
0: Stiamo spoilerando, non spoileriamo troppo però, mi raccomando,
1: esatto.
0: ecco.
1: Non si può dire troppo, però io dico, vi dico solo che serve che veniate al teatro perché dovete fare il maggiordomo.
0: No.
1: Il maggiordomo è il pubblico.
0: No!
2: Ha spoilerato! Bello,
0: ma questa cosa
2: però
0: mi piace!
2: Mi piace!
0: No, ci sono rimasto un po' male perché io pensavo che il costume che è pronto in camerino per me fosse quello del maggiordomo. E invece no. Scopro adesso che tutto.
1: Ma tu pensi di cavartela così? Tu sei il costume del più pazzo dei pazzi.
2: Tu sei un paziente, Marco.
0: Un paziente pazzo. Ma che bene. Guarda, a me già. Non lo so, ma hai detto due cose, a me sto spettacolo già mi piace.
1: Anche. Mi piacerà, ne sono certa.
0: Voglio venire a Roma, a gennaio verremo a vederti.
2: Poi una storia scritta negli anni 60, ma comunque molto attuale.
1: Attualissima, incredibilmente attualissima. La leggiamo, la impariamo, la recitiamo e ogni volta diciamo, vabbè, ma sembra scritta adesso. Con tutti i segreti di questa classe sociale, di questa umanità che comunque nasconde sotto il tappeto, no? Quello che non gli piace, poi di cose brutte, le cose un po' sporche, e quindi no, è molto molto interessante.
0: Bello,
1: però
0: pensa,
1: si ride anche tanto.
0: I grandi autori, artisti, visionari, insomma, che ne già...
1: Sì, è visionario, sicuramente,
0: capito.
1: Un grande
2: comunque
1: visionario.
2: Io per gennaio mi prenoto, qui a Roma.
0: Ma chi
1: certo,
2: ma in campagna ci sarai, Claudia?
0: In campagna lei sta, no? In campagna.
1: Campagna.
2: Ma dai, che battuta, Marco!
1: No, vabbè, lasciamo perdere. E Benevento faremo.
0: Quanto dista?
2: Ah, Benevento, sì, è un'oretta e trenta circa.
0: Beh, lo puoi fare, un'oretta e trenta.
2: Per Claudia Campagnola lo faccio, certo.
0: Per Claudia Campagnola lo faccio.
2: Quando? Se ricordi, perché
1: allora,
2: poi immagino le date.
1: La data non mi ricordo, ma credo in
2: più o meno
1: gennaio, anche lì.
2: Ah, anche lì, gennaio.
0: In contemporanea lei sarà a Benevento e a Roma. E voi avete il dono dell'ubiquità, voi donne. Voi due, ne ho conosciute due oggi, due donne col dono dell'ubiquità, Elena e Claudia, non lo so.
1: Sì.
0: Senti,
1: Marco.
0: Ma io voglio sapere una cosa, no? Tu hai letto questo testo, ti hanno sottoposto questo testo, sei sicuramente rimasta affascinata dal testo e da tutto, ma del tuo personaggio cosa ti ha affascinato?
1: Ragazzi, finalmente qua mi posso sfogare.
0: Dai, va.
1: Perché qui vi dico che faccio questa signora, questa moglie di Giampiero Engrassia, quindi dottor Prentice, quindi il capo, il medico, il primario della clinica. Io sono la moglie del primario, che già nella prima scena arriva discinta e mezza ubriaca, perché la signora è una che si va in giro un po' a godere la vita, capito? Se io vi dovessi dire come viene definito il mio personaggio, non so se va bene, ma insomma dicono che sia una linfomane addirittura.
2: Addirittura.
0: Esagerato. Sto Jorton.
1: È Jorton, se l'ha inventato.
0: Non
1: l'ho detto.
0: Non lo so.
1: Esatto.
2: Quindi hai dovuto comunque appunto imparare un nuovo ruolo, immagino.
1: Sì, devo dire che è interessante, perché comunque arriva questa donna un po' già, no? Ma poi ovviamente nasconde un segreto che non possiamo dire.
0: No, certo.
1: Ma certo, però arrivo, vi posso dire che arrivo con questa grande pelliccia che mi avvolge, e si capisce già che qualche danno l'ho fatto, diciamo, ecco.
0: Bene, la cosa ci sta affascinando sempre di più, quindi ci stai dando mille motivi per cui non perdere proprio ciò,
1: esatto,
0: che vide il maggiordomo, ecco.
1: Sì. se non ce la fate a Messina, in giro per l'Italia.
0: Certo, ovviamente. Però questa cosa, ciò che vide il maggiordomo, è bello, perché adesso sto pensando, se il pubblico è il maggiordomo, è proprio ciò che vede il pubblico, quindi ciò che vede il maggiordomo.
2: È intrigante la cosa.
0: Ma guarda che figo veramente questo spettacolo.
1: Sì, perché il pubblico capisce i segreti delle persone, perché ovviamente i personaggi li portano, ma hanno ognuno un po' una finzione, quindi qualcuno nasconde una cosa, qualcuno un'altra. Poi a un certo punto le bugie iniziano a diventare anche palesi, perché i personaggi scappano a una situazione che si è scivolata dalle mani di chi ha fatto il primo atto, e quindi succede un caos. Persone che vengono confuse con altri personaggi, persone che si travestono da altri per non farsi riconoscere, persone che si spogliano, persone che, insomma, ce n'è
0: tutto.
2: Un manicomio.
0: Lo vedi?
1: Un manicomio?
0: Ma è vero, nel vero senso della parola. Quindi vedi un altro motivo in più per torniamo a teatro, andiamo a vedere il bel teatro, il teatro divertente, ma anche il teatro impegnato e
2: ironico. Come Orton, poi però attuale, come dicevamo prima.
0: Allora, Claudia, ribadiamo un pochino: titolo, primo debutto e attori in scena e regia.
1: Allora,
0: a te il compito.
1: Benissimo. Ciò che vide il maggiordomo di Joe Orton, debutto il 9, 10 e 11 ottobre al Teatro Vittorio Emanuele di Messina. E poi in giro per l'Italia faremo il Teatro Gioiello di Torino, faremo il Teatro Nuovo a Verona, faremo la Contrada a Trieste, facciamo delle bellissime città.
0: Bellissime. E poi a Roma a gennaio, poi
1: Sala Umberto,
0: no? Ok.
1: Sala Umberto.
2: Insieme a Giampiero, sì.
1: Esatto, la regia è di Giovanni Anfuso, e insieme a Giampiero Ingrassia, sul palco con me Giampiero Ingrassia, Paolo Triestino, Davide Sbrogiò, Michele Carvello e Giulia De Angelis.
0: Bene, i tre protagonisti siete voi, insomma.
2: E Marco
0: Giampiero,
2: Di Buono invece lo mettiamo.
1: Dove Marco
2: lo
1: Di Buono, dietro
0: io
1: le
0: chiuso
1: quinte,
0: nel camerino.
1: Pronto ad entrare come paziente.
0: Io a un certo punto sbuco fuori così, ma non si sa quello che faccio, perché tanto è tutto un manicomio lì, e quindi io quello
1: tutto
0: che faccio
1: manicomio.
0: Fanno. Voi improvviserete.
2: Sono anche tre date, una dietro l'altro, una subito dopo l'altro. Bello, vedo, bello impegnativo, Claudia,
1: sì,
2: Campagnola. Però ecco, una domanda così, ma poi come deve interagire? Cioè un qualcosa di particolare?
0: Come finisce lo spettacolo?
2: No, già detto troppo.
1: No,
2: solo osservando. Ok, sì, pensavo ci fosse qualche...
1: Non è interattivo. Però insomma...
0: No, anche perché le persone, il pubblico si spaventa subito. Oddio, che devo dire? Non mi chiedete niente, vi prego, mi vergogno.
1: No. Il pubblico deve venire a teatro, questo è l'unico compito.
0: Bene, noi ci saremo, non proprio a Messina, ma sicuramente a Roma, a San Umberto, poi ne riparleremo, insomma, a tempo debito. E visto e considerato che sono le 11:20 e noi di solito chiudiamo le interviste chiedendo agli ospiti, visto che siamo a Rai Radio Tutta Italiana, e chiedendo agli ospiti qual è la loro canzone del cuore, quella che gli regala un'emozione, quella che riporta dei ricordi del passato, del presente o anche del futuro.
2: Quindi, una canzone che ti riporta a casa, visto che la tua casa adesso è il teatro.
0: Lei ci sta già a casa, perché la sua casa è il teatro, guarda.
1: Io sto sempre a casa, la cosa bella del teatrante è che è a casa ovunque, quindi capito, stai sempre a casa un po', c'è sempre, oppure te la crei, molto bello, molto bello, una vita molto bella.
0: Senti, prima della canzone voglio capire un attimo come sono cambiate le cose, perché io non faccio teatro dalla preistoria praticamente, ho smesso tipo qualche decennio fa, ho smesso di fare teatro.
2: Domanda.
0: No, volevo capire una cosa, si fa sempre, le abitudini sono sempre le stesse, ovvero si finisce lo spettacolo a qualsiasi ora e tutti insieme si va a cena, si va a dormire alle 3 di notte e ci si sveglia con molta calma la mattina, è rimasto uguale quello?
2: Ma pure il giorno dopo che ha di nuovo lo spettacolo.
0: Sì, ma lo spettacolo è la sera. Ecco.
1: Lo spettacolo è la sera. Noi poi,
0: le sane abitudini sono rimaste.
1: Certo, quella è la sana abitudine. Anche due giorni fa, dopo le prove, erano le 11, abbiamo detto andiamo a mangiare tutti insieme, e si sta insieme, si vive, si gioisce, per forza
0: ci si rilassa,
1: è la cosa bella del,
0: perché poi dopo lo spettacolo, quanto dura lo spettacolo, Gla?
1: Allora probabilmente sarà un atto unico,
0: Sì.
1: Di circa un'ora e quaranta.
0: Perfetto, direi che è la durata giusta, quindi non finirà neanche
1: la scelta. Stiamo ragionando sul latto unico e credo che sia una bella intuizione, secondo
0: Secondo me, anche perché non perdi il ritmo. Brava,
1: esatto.
0: Infatti.
1: Sì.
0: Sì, ci sta. Quindi non finisce neanche tardi, così potete andare a cena neanche a un orario abbastanza umano, ecco, e non andare a dormire come succedeva a me, ma c'avevo 20 anni e lo potevo fare, andare a dormire con lo stomaco pieno e andare
1: a dormire. Gli attori, stavo per dire questo, che gli attori teatrali hanno tutti il reflusso, soffrono tutti di reflusso.
0: Ma chissà che strana, che cosa strana.
2: Poi si mangia sempre dopo, giusto?
1: Esatto.
0: Dopo, assolutamente.
1: Vanno a dormire con la pancia piena.
0: Con la pancia piena, mamma mia.
2: Non come Marco, come noi che mangiamo prima di andare in onda.
0: Quando?
2: Vai Radio Tutta Italiana la mattina.
0: Ma è colazione, il pranzo io lo faccio, io appena finisco vado a pranzo, ecco.
2: Sì.
0: Che c'è a casa tua? Che si mangia? Io cerco inviti a pranzo,
2: teatro,
0: no?
2: Di Claudia, a casa teatro.
1: Sì. Allora Marco, trovi poco, perché con le prove io diciamo che in questo momento nel frigorifero ho una marmellata e dei pomodorini, non so che ci fosse.
0: Allora,
2: forse è meglio la mia parmigiana di ieri.
0: Sì.
2: Dai.
0: Lei almeno ha una marmellatina e i pomodorini, io nel mio frigorifero ho l'eco.
2: Ah, che vuoto.
1: Il nulla.
0: Io ho l'eco, vabbè, niente, il pranzo da Claudia, no, ma anche perché tu oggi provi, immagino.
1: Sì, tra poco sarò in prova.
0: Ok, va bene, saluta tutti,
1: Grazie,
0: però
1: è un grande piacere.
0: Però adesso ci dici la tua canzone italiana del cuore e perché la tua canzone del cuore.
1: Allora, ragazzi, ho pensato questa cosa, in realtà non è una canzone, cioè è diventata del cuore da poco, perché sono andata ad un concerto meraviglioso di Vasco Rossi,
0: sì,
1: a Udine, a giugno, e quando ho cantato questa canzone ho detto, ma lo sai che mi rappresenta veramente tantissimo in questo momento? Io sono una neo cinquantenne e quindi delle cose nella vita le ho passate, delle cose le ho vissute, tante ancora ne vorrò vivere, e secondo me questa canzone mi rispecchia in pieno, o comunque vorrei che fosse il motto della mia vita.
0: Bella.
2: Che
0: si intitola?
1: Se ti potessi dire.
0: Di Vasco,
2: wow.
0: Un brano meraviglioso, bello. E allora adesso ce l'ascoltiamo, quindi te lo dedichiamo, anche se l'hai scelta tu, te la dedichiamo. E
2: è un grande della musica, che ha fatto la storia della musica italiana e continua a fare la storia. Pensate, poi settimana prossima, questo
0: devo
2: dire.
0: Sei in concerto da qualche parte?
2: No, la laurea honoris causa proprio a Salerno, l'università di Salerno, quindi sarà un momento storico.
1: Dal vivo
2: che attendiamo tutti.
1: Dal vivo è una cosa magica proprio, è una cosa, non, era il primo concerto che ho visto ed è a Udine, è stato meraviglioso.
0: Pazzesco.
1: E lui è fantastico, è unico.
0: Ringraziamo Claudia Campagnola, la nostra attrice che ci ha praticamente ci ha dedicato del tempo, grazie, che ha tolto alla sua vita, visto che già ha poco tempo a disposizione, ha dedicato del tempo a noi. Grazie Claudia.
1: Grazie e a voi.
0: Buone prove, in bocca al lupo per tutto. E se,
2: però non lo possiamo dire, ma a Claudia.
1: Esatto.
0: Vabbè, bocca al lupo, ho detto.
2: Però si dice
0: è meglio lo facciamo adesso a microfoni spenti, glielo diciamo.
1: Si può dire. Noi.
0: Ciò che vide il maggiordomo, chissà che cosa vedrà questo maggiordomo. Siamo tutti curiosi. Vabbè, comunque aspettiamo il debutto e intanto buona giornata, in bocca al lupo, buone prove, buon tutto, buona vita a Claudia Campagnola.
1: A voi, vi
2: ciao Claudia.
0: Pure noi. Ciao. Dai che ti dedichiamo Vasco Rossi, eccolo qui per te e per tutti gli ascoltatori. Vai!
2: Se ti potessi dire.
1: Sì, e sentite quello che dice, facciamolo tutti.
0: Dai, va bene.
1: Ciao.
0: Pronti? Ciao! Ciao Claudia.
1: Ciao.
3: Se ti potessi dire.

0: Esibizionista Annalisa, te Rai Radio tutta italiana, siamo in diretta 11:35, manca pochissimo alla fine, ma è arrivato un momento che ci piace tanto.
1: Ma qual è?
0: Allora, a parte l'ultimo quarto d'ora, tra poco lo dedichiamo allo sfogo personale ai nostri ascoltatori.
1: Tanto non ti sfoga nessuno, qui siamo tutti
0: ci sfogliamo
1: paura
0: solo
1: di
0: io
1: sfogarsi,
0: te.
1: Come mai? Come
0: ma
1: mai?
0: Il momento che ci piace è un po' sapere che cosa state cucinando, preparando, ma ancora non ti ho raccontato una cosa.
1: La parmigiana di ieri. Signore e signori, qui abbiamo una campionessa mondiale di parmigiana. Adesso sentiamo dalla sua voce come deve essere preparata la parmigiana perfetta.
0: Non mi sento tanto campionessa perché ieri, venerdì, mi hai chiamata mentre stavo preparando la parmigiana.
1: Ma adesso è colpa mia! Adesso è colpa mia!
0: Esattamente!
1: Sì, certo,
0: che
1: come
0: cosa
1: no?
0: È successo? Allora, la parmigiana, come ben sapete, come si fa? Lo sai, allora, cioè, bisogna...
1: lo sai, ma me lo dici, vediamo se veramente la sai fare.
0: Allora, l'ho fatta in friggitrice ad aria, vabbè, per farvela breve, è inutile che vi dico tutta la ricetta.
1: La friggitrice ad aria,
0: che cosa, la sappiamo tutti la ricetta della parmigiana?
1: No, io non la so, me la dici?
0: Però la cosa simpatica è che mi vengono in mente quelle cose, dico vabbè, mi va la parmigiana perché apri il frigo e non c'è l'eco come nel tuo frigo,
1: come?
0: Magari ci sono
1: nessuno.
0: Quelle verdure che le devi fare per forza, perché altrimenti vanno a male, no? Ti trovi? Quindi ho detto ok, ci sono le melanzane, le devo fare per forza.
1: Certo.
0: Quindi ho detto, che cosa ci faccio con le melanzane? La parmigiana. Però non avevo la passata di pomodoro.
1: Capito, vabbè, però.
0: Non avevo la scamorza, che di solito si usa la scamorza della pizza. Non avevo, no, niente questo. E quindi ho detto,
1: cioè, niente, perché ma che parmigiana hai fatto? Hai fatto le melanzane grigliate, hai fatto praticamente.
0: Quindi ho grigliato le melanzane.
1: Infatti,
0: nel frattempo ho preparato il sughetto con i pelati di pomodoro che vanno bene ugualmente.
1: Certo.
0: Però non avevo la scamorza, avevo, quindi diciamo ho fatto una parmigiana anglosassone, possiamo dire.
1: La parmigiana anglosassone,
0: sì,
1: che
0: esatto.
1: Cos'è? Ma non neanche le conoscono le melanzane lassù.
0: Ti spiego.
1: La melanzana, la parmigiana.
0: Che poi parlando degli anglosassoni così, scusami.
1: Cioè, come passare di palo in frasca. Io vi chiedo scusa, amici ascoltatori, io non ci sto capendo niente di quello che sta dicendo. Ma se voi capite qualcosa, vabbè. Ride.
0: Lo sapevi.
1: Sì, lo sapevo. Sapevatelo. Niente, è figlia schifio questa puntata.
0: Lo sapevi che per gli anglosassoni il pomodoro non è un ortaggio ma è un frutto?
1: Il pomodoro.
0: Giusto, vabbè. Comunque, detto ciò, ritorniamo alla parmigiana.
1: Questa divagazione così non so a che cosa può essere servita.
0: Torniamo alla parmigiana.
1: Adesso sapete anche voi una cosa, che per gli anglosassoni non è un brutto, ma non, anzi,
0: no,
1: non
0: poi
1: è
0: loro lo mangiano anche a morsi, è terribile, proprio come fosse
1: ma chi
0: frutto.
1: Conosci, ma chi frequenti? Ma
0: in Inghilterra ho frequentato il college,
1: il college
0: a Windsor.
1: Sapevi quei reali tu?
0: Allora, esatto. Tornando alla parmigiana, in frigo che cosa ho trovato? Il cheddar.
1: Ma che tristezza. Ma che cosa è questa parmigiana che fa? Ma non è,
0: ma
1: non la chiamare
0: giuro.
1: Parmigiana.

0: la devi, buoni,
1: però
0: parmigiana anglosassone.
1: Non la devi chiamare parmigiana, allora, è una miscuglio di roba anglosassone, ecco, dilla così.
0: Allora, ti dico che cosa è accaduto. Mi hai chiamata nel momento proprio più importante.
1: Sì, è colpa mia, certo, è colpa mia.
0: Quello in cui era l'ultimo strato. Quindi l'ultimo strato va la salsa di pomodoro, proprio c'è un motivo. Mentre però ero a telefono con te, a un certo punto abbiamo chiuso il telefono e ho detto: oh no, nel piatto ho trovato altri sei fette di melanzane. Ho detto: no, non le ho messe. Adesso che faccio?
1: Me le mangio.
0: Rischio, così, nel senso che le metto su, rischio che poi si brucia la parte di sopra, per questo si mette la salsa di pomodoro e non si mette la melanzana.
1: Certo, se no si brucia.
0: Detto, vabbè, ma che fa? Tanto sempre in bocca va, ne facciamo un po' arrostire. Vabbè, comunque. Poi va l'ultimo strato di parmigiano, quindi di formaggio,
1: sì, per
0: non farla
1: cosa croccantina,
0: esatto, è uscita proprio eccellente.
1: Signori, abbiamo capito una cosa: da tutto questo discorso è durato 4 minuti, ti dico, è inutile che ridi, 4 minuti, non ci ho capito niente.
0: Vabbè,
1: ma
0: comunque
1: abbiamo capito una cosa: tu la parmigiana non la sai fare. E io rido. Ciao. Questo
0: Max
1: chi è?
0: Spezzali con le ali.
1: Ma bisogna essere le ali o bisogna avere le ali?
0: Avere le ali. Tutte e due, un gioco di parole. Nuovo singolo.

0: Ci piace questa canzone, Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari e Marrakesh.
1: Bello, ci piace
0: questa canzone. Anche
1: c'era
0: questa...
1: pure Marrakesh.
0: C'era pure Marrakesh.
1: Sì, Maria...
0: Maria...
1: Sì,
0: Maria Cash c'era.
1: Marrakesh. 11:46.
0: No, era Fabri Fibra
1: senza Marrakesh.
0: C'erano solo i Pinguini Tattici Nucleari e Fabri Fibra. Perché Fabri Fibra non può andare insieme a Marrakesh, che non si ha.
1: Perché
0: non si
1: è già no. Fabri è già Fibra.
0: Vabbè, meno male che sta per finire questa puntata, perché
1: 11:47, come vola il tempo, dove ce ne andiamo?
0: Tu a casa tua, io a casa mia, pensate, incredibile questa cosa. Tu devi prendere un treno, perché altrimenti sì, te lo perdi.
1: No, devo fare sempre i miei famosi
0: 115 km a piedi.
1: 5 km a piedi.
0: Ma veramente te li fai?
1: Ma certo.
0: Ma l'hai fatti anche la scorsa settimana,
1: sì,
0: 5 km a piedi.
1: Sì, piacere passeggiare per Roma adesso con questo clima ideale.
0: Infatti adesso si sta molto bene.
1: Sì.
0: Il problema arriverà, a mio avviso, quando comincerà a essere brutto tempo, fredde
1: no,
0: e piove.
1: Non ci vado, no, è ovvio,
0: non ci vai.
1: Normale. Però è bellissimo, perché poi ho aperto una terza strada.
0: Conosce tutte sì. Lei ormai.
1: Siamo alla terza puntata solo, sembra già un'infinità che...
0: E tu hai già scoperto tre strade diverse per arrivare alla
1: perché
0: stazione Termini.
1: Perché tutte portano
0: da qui.
1: A Roma.
0: Perché tutte portano alla stazione Termini, ok, va bene. E quindi qual è questa terza strada? Passando per...
1: Sì, sapevo
0: dove?
1: Che passando per Villa Borghese si faceva prima,
0: vero,
1: però ne ho scoperto un'altra ancora che mi taglia tutto il pezzo di Piazza Barberini. Giusto?
0: Sì.
1: Lì c'è la salita, se non erro.
0: Sì.
1: E mi taglia proprio quel pezzo che facendola a piedi.
0: Arrivi a Piazza delle Quattro Fontane.
1: Sì, esatto.
0: Arrivi a delle Quattro Fontane, scendi giù e vai.
1: Sì, perché lì si sale, no?
0: Sì, lì c'è quella da Piazza Barberini a salire su. C'è Palazzo Barberini lì sulla
1: sinistra. E non lo volevo fare quel tratto. E quindi c'è una strada superiore che posso poi così accorciare.
0: Tu sei sicura che c'è una strada?
1: Sì.
0: Sulla sinistra vai su, è un pochino più... meno ripida come salita.
1: Sì, è meno ripida.
0: Io non lo so che dove, in quale città è capitata.
1: Speriamo di farla adesso col navigatore, poi io vado in giro col navigatore.
0: Con il navigatore che, è bellissimo quando vedi i turisti che c'è il navigatore, succede anche a noi. A un certo adesso fra 100 metri girare a destra, che tu stai con questo telefono in mano, bellissimo.
1: Sì, no, ma sono il momento dove devo trovare una strada alternativa, ecco, non per tutto il tratto.
0: Ma quindi non ti fermi a Roma per Tennis and Friends per la notte bianca della prevenzione? Oggi?
1: No, devo fare un sacco di cose.
0: Devo fare un sacco di cose. Poi c'ha quattro concerti in contemporanea stasera. Lo spettacolo di Flora Canta a Salerno.
1: Devo
0: quello.
1: Dividere. Poi ci sono anche qui diversi concerti gratuiti su Roma.
0: Le
1: centinaio.
0: Sa
1: io, sì,
0: non le so,
1: giuro.
0: Io le sa lei che viene da Salerno, è fantastico. Vedo che le due ore in treno per arrivare
1: sì,
0: qui
1: esatto.
0: Sono proficue perché
1: sono
0: riesci a scoprire
1: però
0: un sacco di cose.
1: Non so
0: qui.
1: Dove l'ho presa,
0: sì, chissà
1: sì.
0: Dov'è.
1: Diversi concerti comunque.
0: Ah, c'è scritto solo diversi concerti.
1: Non ricordo adesso.
0: Ma non si sa di chi? Di Pippo e
1: Ho letto questa notizia.
0: Sì,
1: sì, e poi ovviamente la prima domenica del mese. E quindi i musei sono gratis, aperti in tutti i
0: Italia. Che bello, quante cose che si possono fare in questo nostro bel paese. Però sì,
1: capitate... cosa bellissima.
0: Non oggi è così.
1: Il Piano City. Piano City a Roma, questo
0: piano.
1: Era bellissimo.
0: Ma col pianoforte?
1: 100 pianoforti diffusi nella capitale, incredibile.
0: Sparsi ovunque?
1: Sì, si trasforma proprio questo la nostra capitale in un grande palcoscenico a cielo aperto, sia oggi che domani, quindi 3 e 4 di ottobre. Pianisti e pianisti affermati e giovani talenti che porteranno proprio la musica in ogni angolo della città.
0: Mi viene da pensare che tu, visto e considerato che devi andare alla stazione Termini e passerai per il centro, secondo me potresti incontrarlo magari un pianista, un qualcosa da qualche angolo. Secondo me potresti avere la fortuna di incontrare
1: qualche essere bellissimo
0: pianoforte, mettiti lì e suona e canta.
1: So cantare e so suonare
0: il pianoforte, appunto.
1: Sì.
0: No, te l'ho detto per questo.
1: Non
0: lo sapevo,
1: era
0: ho tirato battuta. A caso, ho tirato. Sì.
1: Poi passo anche sul Tevere.
0: Passi, cammini sulle acque tu, ma che bello.
1: Perché oggi il Tevere Day.
0: Stiamo scoprendo un sacco di cose interessanti di Elena. Se lei cammina sulle acque del Tevere, va bene. Se lo dici tu.
1: Roma.
0: Incredibile.
1: Tevere Day, da dal 2 ottobre, quindi da ieri fino poi alla domenica, anzi, e no, 10 giorni.
0: No, ti volevo anche dire, vediamo se me la fa dire questa cosa importante, che dal 2 al 4 ottobre appunto fino a domani, la 16ª edizione della manifestazione appunto dedicata alla salute e allo sport al Foro Italico Tennis and Friends, e ci saranno oltre 500 professionisti, 200 postazioni e 73 aree specialistiche, perché sabato ci sarà la possibilità di fare degli screening e delle consulenze gratuite fino a 1 di notte, quindi la prevenzione, si parla di prevenzione, che è molto importante.
1: Sì,
0: quindi
1: poi
0: Roma offre tante cose, ma credo che un po' in tutta Italia ci siano eventi importanti, bellissimi,
1: sì,
0: nel nostro bel paese. Non c'è bisogno che arriviate fino a Roma.
1: Infatti anche in Campania, per esempio,
0: c'è Flora Canto stasera a Salerno.
1: C'è lo Street Food Festival che arriva,
0: ecco,
1: Campania Edition,
0: interessa,
1: qui
0: interessa.
1: A Roma.
0: Quando?
1: Arriva dal 2 ottobre per 2 weekend.
0: Ah, ok, quindi non è in Campania, è
1: no, è a Roma, c'è cioè lo Street Food Festival Campania Edition.
0: Secondo me la gente se ne sta andando, sta cambiando canale perché non ci sopporta più. Vabbè, un po' di malavita ci sta bene, dai.

0: Ecco, di Giontino. Beh, un po' quello che c'è nel mio frigorifero, l'eco, perché è praticamente vuoto. Bene, ma lo sai che sono le 11:58 e 35 secondi e fra esattamente un minuto e mezzo finirà questo programma?
1: No,
0: questa mattina tutta italiana weekend?
1: Salutarti, eri la mia gioia.
0: Ecco, vedi, avevamo chiesto all'inizio della puntata qual è la vostra gioia della mattina.
1: È che siamo noi, quindi la gente troppo attenta.
0: Era troppo scontata, come cosa, va bene.
1: Sì.
0: Quindi, niente, finita questa giornata, tu ti stai preparando, ecco, ti sei già messa le scarpe da ginnastica,
1: sì,
0: sei pronta, per fare
1: carica.
0: I tuoi 5 chilometri per arrivare e tornare, andare alla stazione a prendere il treno.
1: Con la carica giusta della sigla finale che mi carica tantissimo, la sentite in sottofondo.
0: Cioè, qui ci vorrebbe una telecamera, perché voi non vi potete immaginare cosa sta facendo, sta mimando un ballo, una corsa ballata.
1: Ma domani ti lascio solo soletto.
0: Come al solito, come tutte le domeniche.
1: Quindi
0: non
1: domani
0: vale,
1: sempre
0: però,
1: alle 10 alle 12.
0: Dalle 10 alle 12 con Mattina Tutta Italiana Weekend. E ci sarò io insieme a tutti gli ascoltatori. E poi ci saranno un sacco di ospiti telefonici. Avrò anche una maestra di cucina che mi darà delle idee, delle dritte per il pranzo della domenica.
1: Ci stanno. Con me.
0: No, domani nel racconto la tua parmigiana e melanzane secondo me rabbrividirà. Ecco.
1: E con me ci ritroviamo sabato prossimo.
0: Sei contenta?
1: Sì.
0: Ecco.
1: Un po' mi dispiace.
0: Un po' ti dispiace. Vabbè, allora noi salutiamo tutti quanti. Buona giornata, siate felici. Ciao a tutti.
2: Meteo Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina.
2: Radio.
3: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

mi sono risveglio in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate.

notte è più bella, si vive meglio per chi fino alle 5 non conosce sbadiglio, e la città riprende fiato e sembra che dorma, e il buio la trasforma e gli cambia forma, e tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico e non c'è casino, almeno quello brutto, quello che

0: Meteo Radio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di pioggia. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.

0: Va bene, questo è il 15, come si chiama lui?
1: Dario Donshin Girolami.
0: Ok, non c'è qui, c'è solo una selezione l'arco per la danza, sarà quello.
1: Bro. Guarda, ti dico cosa mi ha detto lui. Ci vediamo lunedì 12 alle ore 11, citofonare l'arco e attraversare il cortile fino al portoncino verde. Ricordo che si entra nell'arco senza scarpe.
0: Ok, perfetto.
1: Proviamo a citofonare?
0: Sì, l'arco.
1: Ti sei lavato i piedi?
0: Sì, ho fatto la doccia.
1: Ok, qua bisogna stare in silenzio, mi sa, eh?
0: Sì, sì, in silenzio, ma andiamo subito,
1: eh. Ecco l'arco.
0: Ah, c'è un posto dove mettere le scarpe, vedi?
1: Se non ce le mangiano i cani.
0: No, no.
1: Ecco, le dobbiamo lasciare qua. Luca e io lasciamo attaccate alle suole le impurità del mondo e varchiamo la soglia del centro Zen L'Arco, dove a breve incontreremo l'abate. Ho letto da qualche parte che in quanto donna dovrei entrare col piede destro, Luca invece col sinistro in quanto uomo. Forse il monaco non mi potrà guardare in quanto monaco. Quella che provo si può definire ansia? Non so, so che quando lo vedo mi tranquillizzo. Dario Donshin Girolami ci accoglie con un grande sorriso. Può toccare le donne, anzi mi confessa addirittura di essere sposato e parla con un'amichevole cadenza romana.
2: Quindi ho cominciato a praticare yoga e meditazione da bambino, ero flessibilissimo avendo 6 anni e praticavo meditazione come un gioco, come lo può fare un bambino. E poi in adolescenza mi sono reso conto che quando ho cominciato ad avere una serie di domande sulla vita, quella tradizione che era sempre stata con me rispondeva alle domande che avevo e quindi ho cominciato a praticare in maniera più adulta. Quindi poi mi sono laureato in buddismo e subito dopo la laurea sono entrato in monastero. Però ecco, l'origine è antica. Obelix è caduto nella pozione magica da bambino e non si è mai più ripreso, quindi scherzando io dico che sono come Obelix e sono caduto nella pozione magica del buddismo, dello Zen da bambino e non mi sono mai più ripreso.
1: Dario Donshin Girolami, altro che Obelix, ha un fisico asciutto e un portamento distinto per la postura yogica e per il kesa, l'abito che i monaci buddisti si cuciono da soli. Il suo è di color ocra a indicare che è un maestro.
2: Il Giappone è composto da isole, quindi le pietre rappresentano le isole del Giappone, la ghiaia e il mare.
1: Durante l'intervista ci mostra fiero il suo giardino zen, il primo di Roma.
2: Quindi è un'opera d'arte in trasformazione, quindi il monaco responsabile pettina la ghiaia al variare dello stato mentale, quindi le onde possono essere più alte o più basse. Però ecco, fondamentalmente l'idea è che le rocce sono le isole e la ghiaia è il Giappone e viene pettinato in vari modi. E è un altare naturale, è un'offerta alla natura e di solito è accanto alla sala di meditazione, proprio questa è la nostra sala di meditazione, proprio perché sostiene la pratica, aiuta a calmare la mente.
1: Un monaco che medita tutti i giorni per 2 ore e pettina la ghiaia non dovrebbe sapere che cosa sia l'ansia, ma siamo qui per questo e proviamo a chiederglielo.
2: L'ansia è diventata un po' una malattia del secolo ed è una piaga del secolo e le cause sono tante. Fondamentalmente le cause sono legate alla società, quindi questo continuo dover essere, la performance, andare bene a scuola, avere un buon lavoro, guadagnare di più, avere una casa più grande e quindi non ci sentiamo mai all'altezza, c'è sempre qualcosa di sbagliato, dovremmo sempre fare di più e meglio. L'ansia è sempre esistita in quanto risposta del cervello a determinate situazioni, ma in questo periodo è molto più alta proprio per questo. E è evidente anche il ricorso alla mindfulness. Il successo della mindfulness è direttamente collegato a questo aumento dell'ansia.
1: Meditare, mettersi in ascolto, respirare e soprattutto non fare sono un rimedio orientale che chiunque può provare ad assumere per difendersi dallo stress. Anche la storia della filosofia occidentale ha un'antica tradizione contemplativa. Quella ellenica poi è pura pratica di vita, pura esistenziale.
3: Io sono Mauro Gancitano, mi occupo di filosofia e ho fondato con Andrea Colamedi Citlon nel 2015. Noi ci siamo occupati per diversi anni di editoria, organizzazione di eventi culturali e soprattutto nell'ambito della spiritualità avevamo la sensazione che a tante domande potesse dare risposta la filosofia, quindi molto spesso si finiva col cercare delle risposte, come dire, un po' freak e anche poco potenti, poco efficaci, e la filosofia invece era ritenuta qualcosa di molto noioso, astratto rispetto alla realtà, poco utile, e invece secondo noi era essenziale. Quindi abbiamo deciso appunto nel 2015 di cominciare con Tlon, inizialmente organizzando degli eventi culturali, poi è nata la casa editrice, è nata la libreria teatro e poi abbiamo iniziato a diffondere quello che facevamo, soprattutto parlare dei libri che scrivevamo attraverso i social.
1: Uno dei libri di cui sta parlando è La società della performance, scritto nel 2018, quando il Covid doveva ancora arrivare, l'imperatore del Giappone doveva ancora abdicare e Platone era già meglio del Prozac.
3: La società della performance è la struttura sociale che ci spinge continuamente a sentirci inadeguati, a sentire che non facciamo abbastanza. Abbiamo iniziato a parlarne perché ci siamo resi conto che tanti fenomeni che sembravano slegati tra di loro in realtà erano, in qualche modo, facevano parte di una struttura più grande, che è una struttura che ci spinge costantemente appunto a... è come se ci arrivasse una notifica costante che ci dicesse non stai facendo abbastanza, non stai producendo abbastanza, guarda gli altri quanto fanno. E questo dipende da meccanismi ovviamente che ci spingono a considerarci sempre come degli individui in lotta, in competizione con gli altri individui e in lotta anche con se stessi, per cui se non aumenti costantemente la portata di quello che fai, la quantità di quello che fai, la qualità di quello che fai, sei incompetente, nel senso che non competi neanche con te e quindi sei inadatto a vivere nel mondo. E questo è un momento storico in cui quasi tutte le persone sentono di essere inadatte, inadeguate. E da qui deriva l'ansia che è tanto, non solo, ma tanto è ansia da prestazione.
1: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudaticce. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira intorno a un quesito. Che ruolo gioca l'ansia nella società della performance?
4: Quando arriva l'ansia da prestazione è sempre perché noi portiamo l'attenzione all'esterno, è sempre perché in qualche modo cominciamo a preoccuparci di quello che potrebbe succedere. È una grande paura, una paura profonda, una paura antica, quella di deludere. Se io deludo, le persone si allontaneranno, se si allontaneranno io rimarrò da solo, ed è la paura più grande dell'essere umano. Ecco perché quando ci poniamo di fronte a una sfida importante, è dove evidentemente saremo sottoposti al giudizio esterno, ecco, quella cosa lì è una cosa che alle nostre parti più profonde fa una paura terribile. E lì arrivano tutte quelle emozioni o comunque quelle scariche ormonali che fanno sì che noi cominciamo a produrre quello che poi noi chiamiamo ansia, che in realtà è la risposta che ha il nostro corpo di fronte a una situazione di pericolo, quindi una risposta che ci prepara all'attacco o alla fuga.
5: C'è chi ce la fa di più. C'è chi non resiste al moto accelerato e non riesce ad inserirsi nella vita collettiva. Non si adatta, insomma. Al comune stato di tensione si aggiunge l'ansia di restare indietro, una sensazione di inferiorità, un penoso sentimento di attesa e di paura, il fantasma incalzante di un evento che ci minaccia nella salute o nel benessere, nel prestigio sociale o nella sicurezza economica, negli affetti familiari o negli ideali.
1: Quella che avete appena ascoltato è un'inchiesta del 1966 sul benessere degli italiani firmata da Ugo Zatterin, volto storico del giornalismo Rai.
3: Abbiamo la convinzione che le persone siano tutte uguali e invece non è così. perché abbiamo tantissime caratteristiche diverse. E il fatto è che a volte ci sono delle tecniche di crescita personale che non funzionano per tutti, anzi funzionano per pochi, ma tu ti convinci che se per te non funzionano sei tu che non sei bravo abbastanza. E questo è proprio tutto un meccanismo che funziona per tutta la società. C'è un'idea di normalità alla base, che è quella che spesso genera ansia. Non c'è l'idea che le persone siano diverse e che ci possano essere tanti modi diversi per stare nella società e che non bisogna dimostrare costantemente di essere utili, perché altrimenti sia un peso.
1: Sul Corriere della Sera leggiamo i dati di una ricerca. Il 27,5% degli adolescenti prova sintomi d'ansia. Il 13,8% denuncia sintomi depressivi. La classe dirigente di domani purtroppo non se la sta passando bene.
6: Abbiamo creato generazioni intere di ragazzi che sono schiacciati dall'ansia da prestazione. Un po' è la scuola. La scuola è una struttura estremamente competitiva, punta tutto sulla competizione tra pari, fa di tutto per incentivare la competizione tra i ragazzi. La scuola in realtà ti insegna due tipi di relazione, la competizione con i pari e la subordinazione con i superiori. Per la verità questa non è una novità assoluta, è da tanto che la scuola fa pressione competitiva sulla gente, un po' lo faceva anche nella mia generazione, io sono intorno ai 60 anni. Quello che è cambiato però è che noi non eravamo soli, i ragazzi adesso sono soli. L'infanzia, pensate a come è cambiata l'infanzia. Io appartengo a una generazione che è cresciuta per la strada. Noi andavamo alla scuola elementare, tornavamo a pranzo a casa e poi ci passavamo tutto il pomeriggio in giro per il quartiere insieme alla nostra gang di amici a giocare a calcio per la strada. Nessun bambino fa più questo. I bambini adesso crescono in casa. Abbiamo inventato la solitudine infantile di massa. Perché questo è un esperimento unico nella storia umana, perché in tutta la storia umana tutte le generazioni di bambini e di ragazzi sono sempre cresciuti insieme e all'aperto, sempre. È la prima volta che accade questo e stiamo vedendo un esperimento che è passato completamente sotto silenzio, nessuno si è accorto e ha commentato della totale rivoluzione che ha caratterizzato l'infanzia, cioè la solitudine infantile, e stiamo vedendo gli effetti di questo folle esperimento.
1: Il fenomeno dell'isolamento sociale volontario emerge negli anni 90 in Giappone in risposta alle pesanti pressioni psicologiche della società nipponica. E in Europa come siamo messi?
6: Not in employment, training, cioè sono ragazzi che non lavorano, non studiano, non fanno nessun tipo di formazione. Niente, non fanno assolutamente niente. Beh, in Italia siamo a numeri a due cifre, insomma, intorno al 20%, ed è un numero continuamente in crescita. 20% vuol dire uno su cinque. Cioè, non so se vi rendete conto della dimensione di questa cosa. Il corrispondente più vicino a questi numeri che ho trovato in Giappone sono i cosiddetti hikikomori. Si chiudono in casa per anni e anni e anni, non escono e rifiutano qualunque contatto con la società e ovviamente, visto la vita che fanno, non stanno lavorando, non stanno facendo nessun tipo di formazione, non stanno studiando. Milioni e milioni di persone in IT sono un problema in tutta Europa, ma l'Italia ha la percentuale più alta di tutta Europa. Il sistema produttivo e scolastico italiano espelle una quantità di gente gigantesca. Andiamo alle cause di tutti questi NEET e tutta questa gente che si ritira dalla società. È ansia da prestazione.
1: Nel libro di Bartolini leggiamo che in Italia una ricerca fra gli studenti dell'ultimo anno delle superiori mostra che il 62% delle ragazze e il 36% dei ragazzi si sente spesso solo.
6: Questi ragazzi arrivano a 18 anni e sono degli analfabeti relazionali. Hanno avuto pochissime relazioni vere nella loro vita. non hanno nessuna esperienza di dinamiche di gruppo, perché le dinamiche di gruppo non le hanno mai avute. La mia generazione imparava tutto quello che sa sulle relazioni da queste situazioni di gruppo da bambini. Imparavi le dinamiche di gruppo, imparavi l'intelligenza emotiva. Questi ragazzi sono molto poveri sul piano dell'intelligenza emotiva. La pressione competitiva, che è già un problema grosso, la tolleri molto male quando sei solo. Ti senti tutto il mondo addosso, tutto il mondo sulle tue spalle, e ti senti inadeguato. Tutti questi ragazzi si sentono inadeguati. Se tu pensi di avere un difetto, di avere qualcosa che non va, è molto più facile mascherarlo in una relazione digitale che in una relazione reale. Le relazioni reali li mettono in difficoltà, perché lì non puoi mascherare niente.
1: Le relazioni mettono ansia, si ha paura di qualcosa ma non si sa bene cosa. Ci si sente non abbastanza e ci si ripara dietro uno schermo per non correre i rischi di essere visti nelle proprie imperfezioni. La prima volta che ricordo di aver provato una sensazione d'ansia, nemmeno parlavo, secondo me ero in culla. Luca, tu hai mai provato ansia?
7: Che io sappia, no.
1: Ecco.
8: Per l'ansia si può fare questa distinzione importante, cioè che il pericolo c'è sempre, salvo che può essere consapevole o inconscio. Per esempio, per andare appunto a un campo relativo all'ansia molto complesso, che è quello delle fobie. Io, ragazzo di 15 anni, ho paura del gruppo sociale di riferimento, non lo ammetto perché voglio apparire forte, esco ugualmente, però sviluppo una fobia sociale, cioè appena incontro il gruppo ho paura e non so perché. È compito in questo caso del professionista o di qualche adulto un po' più illuminato spiegargli che in realtà a lui quel gruppo non piace, ha paura di quel gruppo.
9: L'ansia è funzionale,
8: quindi l'ansia è sempre funzionale. Non esiste a livello umano una emozione e anche un sintomo che non sia funzionale. Non è una disfunzione, è una iperfunzione del nostro cervello, cioè serve a indicarci qualcosa. Il problema è che quello che ci viene indicato è inconscio, cioè è nascosto.
10: Possiamo partire? Prego.
9: Bene, le mie domande non ci saranno, quindi tu farai come se sei... Come
11: se parlassi fare. Come ispirata dal demonio.
9: Però sì, io ti do una
11: che
9: mano
11: saresti tu
9: a rappresentare il demonio.
11: Demonio. La parola inconscio deriva, tanto per cambiare, dal latino. In latino la parola era inconscium e significava già in quella lingua che non è conscio, che non è consapevole. La parola, tra l'altro, anche questa è passata dal latino all'italiano in quel lento e lungo passaggio che ha portato alla formazione della lingua volgare. E è arrivata nella lingua italiana quella parola latina con il significato appunto di non essere consapevole. E la parola la usava già Boccaccio nel 300 e come Boccaccio non hanno usata tanti altri scrittori. Ma successivamente il termine si è diffuso anche come sostantivo, quindi è passata dall'essere un aggettivo, è diventato anche un nome, un sostantivo. E potremmo dire che il trionfo del sostantivo, parlo della sua diffusione, è avvenuta nel Novecento, all'inizio del Novecento, quando il grande psicanalista Carl Gustav Jung ha indicato proprio con questo termine
12: das unbewusste,
11: i contenuti dell'attività mentale dimenticati o rimossi.
1: Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma. Ce l'ha insegnato lo psicanalista e antropologo svizzero Carl Gustav Jung più di un secolo fa. Tutto ciò che non abbiamo portato alla coscienza e che quindi non abbiamo accettato interiormente torna sotto forma di destino nel mondo esteriore. Ma cosa significa?
13: Secondo la tradizione buddista, noi siamo interrelati, interconnessi, interdipendenti e la nostra vita è una interrelazione, una grande rete. Però di questa grande rete vediamo soltanto una piccola parte. Dogen Zenji, il fondatore della tradizione Zen giapponese, dice che quando siamo in mezzo all'oceano, l'oceano ci appare circolare.
1: Dario Doshin Girolami ci sta spiegando che non ha senso opporre resistenza a ciò che si presenta nella nostra quotidianità. E nel frattempo, mentre ci spiega questo, riceve delle telefonate. Come se nulla fosse, in un istante alza la cornetta del telefono, sorride, abbassa la cornetta del telefono fisso, fa un lieve cenno del capo e continua a parlare. Per ben due volte. La dimostrazione indiretta di ciò di cui ci sta parlando. Accoglie l'evento. Luca, ma tu te ne sei accorto?
10: A voglia.
13: Questo non vuol dire che l'oceano... Questo non vuol dire che l'oceano sia circolare, vuol dire che la nostra prospettiva è limitata, ma bisogna avere la consapevolezza che l'oceano non è circolare, è soltanto la nostra prospettiva che ce lo fa vedere così. Lo stesso è con la nostra vita, noi abbiamo una prospettiva limitata, ci immaginiamo, come diceva lei, delle cose, però grazie alla pratica possiamo ampliare la nostra prospettiva e avere fede che quello che ci accade contribuisce a qualcosa di molto più ampio. Magari la nostra vista è miope, quindi non riusciamo a vedere gli effetti delle nostre azioni e quale sarà il risultato delle nostre azioni e cosa è meglio per noi, però possiamo avere fede o fiducia in sanscrito sono la stessa parola, fede o fiducia nella vita. È interessante la parola fede o fiducia, in sanscrito è shraddha, che vuol dire dare il cuore, quindi dare il cuore alla vita, dare il cuore alla realtà del momento presente. È ovvio che per arrivare a questo occorre un percorso interiore.
1: Come cura del sé e percorso interiore c'è chi suggerisce anche il teatro.
14: Merda, merda, merda!
10: C'è un cane? Oh, è bellissimo!
15: Ciao! Zitto, vieni lì.
10: Ciao, tu non l'hai visto? L'ho visto, no. È una star. È una star il cane. Ciao. Ciao, Heidegger. No, come si chiama?
15: Pinocchio.
10: Scusate.
15: Ci sarai.
1: Quella che sentite è la voce di Luisa Merloni, attrice e autrice di numerosi monologhi televisivi e spettacoli teatrali, fra cui Lei non sa cosa vuole, un dialogo ironico col padre della psicanalisi, interpretato dal suo amico e collega Daniele Natali, che è effettivamente uguale a Freud. Lo so perché anche lui ci raggiunge nel quartiere Pigneto, a casa di Luisa, dove ci accomodiamo per un caffè, per capire qualcosa in più sulla paura del palcoscenico.
16: Nella mia vita ho scoperto che io avevo l'ansia forse proprio grazie al mestiere dell'attore, perché c'è un'ansia manifesta e forse c'è un'ansia che non è così manifesta neanche a noi stessi, perché tu sei in una condizione mentale che non sai manco, cioè ti sembra la normalità, non lo sai che è ansia, capito? E magari invece il mestiere, per esempio, dell'attore, dove ti costringe a esporti in questo modo così violento anche, ti fa fare questa esperienza atroce e scopri che c'hai l'ansia, che cosa, capito? Perché la porti proprio a galla, capito? In una maniera un po' forzata. Forse effettivamente è quello che mi ha fatto scoprire che c'avevo l'ansia, cioè perché che è interessante, no? Perché se no...
17: Ma io te la dico anche in un altro modo, sì. Ma se la persona che fa l'attore, come fa ad arrivare a fare l'attore se non
16: no,
17: c'ha,
16: certo,
17: l'ansia?
16: Certo.
17: Anche, no? Nel senso che una cosa ci spinge poi a... Io me lo sono chiesto tanto, che chi fa il nostro lavoro poi se lo chiede, ma chi? Perché sempre per rispondere a quella domanda, ma chi ce l'ha fatto fare, no? E non è che uno trova mai una risposta, perché sono tanti gli elementi, no? Che le cause che si mettono insieme, però quello che ti porta... Ecco, no, basta, basta, ci sono i vicini di casa, non possiamo farci niente. Delle persone che vivono gli appartamenti.
18: Ma... Il cano! Perché poverillo doveva nascere per forza con un patrono? E non poteva nascere Lucano, patrone del patrono.
19: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: italiano.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo.

Rai Radio Tutta Italiana.

sarà sempre così. Ehi, ma è vero che chi è più forte ha più ragione di me, eh sì, sarà sempre così.

vino. Sono eterne le mie parole in un bicchiere di vino. È eterna la radice di un albero che ha visto la storia. Un pensiero contaminato dalla memoria. È eterno chi ha scelto di vivere a suo modo.

tutti ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: E bentornati alla Top Week di Rai Radio Tutta Italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla ventesima all'undicesima posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla trentesima posizione in su. E allora, in trentesima posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry Scusa Lo Sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ventinovesima posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne Vale la Pena di 22 Simba. 28esima posizione invece una delle cover contenute in Io Canto 2 di Laura Pausini, Siamo Soli Nell'Immenso Vuoto Che C'è, che scende in 28esima posizione. 27esima posizione in leggera risalita La Città degli Angeli di Achille Lauro. 26esima posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'Amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25esima posizione in leggera risalita Malika Yanako, Detto Tra Noi. 24esima posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella Piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24esima posizione, così come Non convince le radio, 23esima posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23esima posizione. New entry, 22esima posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22esima posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfera Ebbasta con Lontano. 21esima posizione Flamenco Paranoia, Samurai J. E quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20esima posizione stabile J-Ax con Vita Morte Miracoli. Morì.

18ª posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

15ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Pop Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In tredicesima posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merken Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in tredicesima posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi.

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

e quindi siamo alla vetta della classifica dei dischi caldi, una canzone pubblicata a fine estate, quindi a fine agosto, che resiste comunque nelle primissime posizioni. Quindi la vetta della classifica dei dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: Rai Radio, tutta italiana. Le nostre note.

0: Meteoradio.
1: Tempo previsto sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 3 ottobre. Il tempo non accenna a cambiare. L'alta pressione è sempre presente sull'area del Mediterraneo centrale e la situazione resta stabile ovunque. Avremo ancora qualche velatura in più sul nord-ovest e sulla Sardegna. E poi isolate nubi da calore nel pomeriggio sull'area alpina occidentale, sulla Sardegna meridionale, sulla Sicilia orientale e nell'entroterra del centro. In generale con bassa probabilità di piogge. Vento ancora debole e variabile, appena più sostenuto in area ionica e sul canale di Sardegna, dove sarà più accentuato il moto ondoso del mare, altrimenti quasi del tutto assente. Temperature infine ancora stazionarie, su valori elevati e superiori alla media del periodo. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
3: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio Tutta Italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato e andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

Ottava posizione invece per Safe in discesa, era prima in classifica soltanto 2 settimane fa con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo in salita, in risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente, Julie con Brash.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

sesta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno, per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19, e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23. Mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che

e la formano questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Avete ascoltato Top Week, i successi italiani più suonati della settimana. Rai Radio tutta italiana.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

che molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

e ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Va bene, questo è il 15, come si chiama lui?
2: Dario Donshin Girolami.
1: Ok, non c'è qui, c'è solo la selezione l'arco per la danza, sarà quello.
2: Bro. Guarda, ti dico cosa mi ha detto lui. Ci vediamo lunedì 12 alle ore 11, citofonare l'arco e attraversare il cortile fino al portoncino verde. Ricordo che si entra nell'arco senza scarpe.
1: Ok, perfetto.
2: Proviamo a citofonare?
1: Sì, l'arco.
2: Ti sei lavato i piedi?
1: Sì, ho fatto la doccia.
2: Ok, qua bisogna stare in silenzio, mi sa, eh?
1: Sì, sì, in silenzio, ma andiamo subito,
2: eh. Ecco l'arco.
1: Ah, c'è un posto dove mettere le scarpe, vedi?
2: Se non ce le mangiano i cani.
1: No, no.
2: Ecco, le dobbiamo lasciare qua.
0: Luca e io lasciamo attaccate alle suole le impurità del mondo e varchiamo la soglia del centro Zen L'Arco, dove a breve incontreremo l'abate. Ho letto da qualche parte che in quanto donna dovrei entrare col piede destro, Luca invece col sinistro in quanto uomo. Forse il monaco non mi potrà guardare in quanto monaco. Quella che provo si può definire ansia? Non so. So che quando lo vedo mi tranquillizzo. Dario Donshin Girolami ci accoglie con un grande sorriso. Può toccare le donne, anzi mi confessa addirittura di essere sposato e parla con un'amichevole cadenza romana.
3: Quindi ho cominciato a praticare yoga e meditazione da bambino, ero flessibilissimo avendo 6 anni e praticavo meditazione come un gioco, come lo può fare un bambino. E poi in adolescenza mi sono reso conto che quando ho cominciato ad avere una serie di domande sulla vita, quella tradizione che era sempre stata con me rispondeva alle domande che avevo e quindi ho cominciato a praticare in maniera più adulta. Quindi poi mi sono laureato in buddismo e subito dopo la laurea sono entrato in monastero. Però ecco, l'origine è antica. Obelix è caduto nella pozione magica da bambino e non si è mai più ripreso, quindi scherzando io dico che sono come Obelix e sono caduto nella pozione magica del buddismo, dello Zen da bambino e non mi sono mai più ripreso.
0: Dario Donshin Girolami, altro che Obelix, ha un fisico asciutto e un portamento distinto per la postura yogica e per il kesa, l'abito che i monaci buddisti si cuciono da soli. Il suo è di color ocra a indicare che è un maestro.
3: Il Giappone è composto da isole, quindi le pietre rappresentano le isole del Giappone, la ghiaia e il mare.
0: Durante l'intervista ci mostra fiero il suo giardino zen, il primo di Roma.
3: Quindi è un'opera d'arte in trasformazione, quindi il monaco responsabile pettina la ghiaia al variare dello stato mentale, quindi le onde possono essere più alte o più basse. Però ecco, fondamentalmente l'idea è che le rocce sono le isole e la ghiaia è il Giappone e viene pettinato in vari modi. E è un altare naturale, è un'offerta alla natura e di solito è accanto alla sala di meditazione, proprio questa è la nostra sala di meditazione, proprio perché sostiene la pratica, aiuta a calmare la mente.
0: Un monaco che medita tutti i giorni per 2 ore e pettina la ghiaia non dovrebbe sapere che cosa sia l'ansia, ma siamo qui per questo e proviamo a chiederglielo.
3: L'ansia è diventata un po' una malattia del secolo ed è una piaga del secolo e le cause sono tante. Fondamentalmente le cause sono legate alla società, quindi questo continuo dover essere, dover la performance, andare bene a scuola, avere un buon lavoro, guadagnare di più, avere una casa più grande e quindi non ci sentiamo mai all'altezza, c'è sempre qualcosa di sbagliato, dovremmo sempre fare di più e meglio. L'ansia è sempre esistita in quanto risposta del cervello a determinate situazioni, ma in questo periodo è molto più alta proprio per questo. E è evidente anche il ricorso alla mindfulness. Il successo della mindfulness è direttamente collegato a questo aumento dell'ansia.
0: Meditare, mettersi in ascolto, respirare e soprattutto non fare sono un rimedio orientale che chiunque può provare ad assumere per difendersi dallo stress. Anche la storia della filosofia occidentale ha un'antica tradizione contemplativa. Quella ellenica poi è pura pratica di vita, pura esistenziale.
4: Io sono Mauro Gancitano, mi occupo di filosofia e ho fondato con Andrea Colamedi Citlon nel 2015. Noi ci siamo occupati per diversi anni di editoria, organizzazione di eventi culturali e soprattutto nell'ambito della spiritualità avevamo la sensazione che a tante domande potesse dare risposta la filosofia, quindi molto spesso si finiva col cercare delle risposte, come dire, un po' freak e anche poco potenti, poco efficaci, e la filosofia invece era ritenuta qualcosa di molto noioso, astratto rispetto alla realtà, poco utile, e invece secondo noi era essenziale. Quindi abbiamo deciso appunto nel 2015 di cominciare con Tlon, inizialmente organizzando degli eventi culturali, poi è nata la casa editrice, è nata la libreria teatro e poi abbiamo iniziato a diffondere quello che facevamo, soprattutto parlare dei libri che scrivevamo attraverso i social.
0: Uno dei libri di cui sta parlando è La società della performance, scritto nel 2018, quando il Covid doveva ancora arrivare, l'imperatore del Giappone doveva ancora abdicare e Platone era già meglio del Prozac.
4: La società della performance è la struttura sociale che ci spinge continuamente a sentirci inadeguati, a sentire che non facciamo abbastanza. E abbiamo iniziato a parlarne perché ci siamo resi conto che tanti fenomeni che sembravano slegati tra di loro in realtà erano, in qualche modo, facevano parte di una struttura più grande, che è una struttura che ci spinge costantemente appunto a... è come se ci arrivasse una notifica costante che ci dicesse non stai facendo abbastanza, non stai producendo abbastanza, guarda gli altri quanto fanno. E questo dipende da meccanismi ovviamente che ci spingono a considerarci sempre come degli individui in lotta, in competizione con gli altri individui e in lotta anche con se stessi, per cui se non aumenti costantemente la portata di quello che fai, la quantità di quello che fai, la qualità di quello che fai, sei incompetente, nel senso che non competi neanche con te e quindi sei inadatto a vivere nel mondo. E questo è un momento storico in cui quasi tutte le persone sentono di essere inadatte, inadeguate. E da qui deriva l'ansia che è tanto, non solo, ma tanto è ansia da prestazione.
0: Alcune persone nascono con la camicia. Io sono nata con le mani sudatici. Mi chiamo Federica Mura e questo è Ansia 2.0, un podcast realizzato insieme al mio collega Luca Franco che gira intorno a un quesito. Che ruolo gioca l'ansia nella società della performance?
5: Quando arriva l'ansia da prestazione è sempre perché noi portiamo l'attenzione all'esterno, è sempre perché in qualche modo cominciamo a preoccuparci di quello che potrebbe succedere. È una grande paura, una paura profonda, una paura antica, quella di deludere. Se io deludo, le persone si allontaneranno, se si allontaneranno io rimarrò da solo, ed è la paura più grande dell'essere umano. Ecco perché quando ci poniamo di fronte a una sfida importante, è dove evidentemente saremo sottoposti al giudizio esterno, ecco, quella cosa lì è una cosa che alle nostre parti più profonde fa una paura terribile. E lì arrivano tutte quelle emozioni o comunque quelle scariche ormonali che fanno sì che noi cominciamo a produrre quello che poi noi chiamiamo ansia, che in realtà è la risposta che ha il nostro corpo di fronte a una situazione di pericolo, quindi una risposta che ci prepara all'attacco o alla fuga.
6: C'è chi ce la fa di più. C'è chi non resiste al moto accelerato e non riesce ad inserirsi nella vita collettiva. Non si adatta, insomma. Al comune stato di tensione si aggiunge l'ansia di restare indietro, una sensazione di inferiorità, un penoso sentimento di attesa e di paura, il fantasma incalzante di un evento che ci minaccia nella salute o nel benessere, nel prestigio sociale o nella sicurezza economica, negli affetti familiari o negli ideali.
0: Quella che avete appena ascoltato è un'inchiesta del 1966 sul benessere degli italiani firmata da Ugo Zatterin, volto storico del giornalismo Rai.
4: Abbiamo la convinzione che le persone siano tutte uguali, E invece non è così, perché abbiamo tantissime caratteristiche diverse. E il fatto è che a volte ci sono delle tecniche di crescita personale che non funzionano per tutti, anzi funzionano per pochi. Ma tu ti convinci che se per te non funzionano, sei tu che non sei bravo abbastanza. E questo è proprio tutto un meccanismo che funziona per tutta la società. C'è un'idea di normalità alla base, che è quella che spesso genera ansia. Non c'è l'idea che le persone siano diverse e che ci possano essere tanti modi diversi per stare nella società e che non bisogna dimostrare costantemente di essere utili, perché altrimenti sei un peso.
0: Sul Corriere della Sera leggiamo i dati di una ricerca. Il 27,5% degli adolescenti prova sintomi d'ansia. Il 13,8% denuncia sintomi depressivi. La classe dirigente di domani purtroppo non se la sta passando bene.
7: Abbiamo creato generazioni intere di ragazzi che sono schiacciati dall'ansia da prestazione. Un po' è la scuola. La scuola è una struttura estremamente competitiva, punta tutto sulla competizione tra pari, fa di tutto per incentivare la competizione tra i ragazzi. La scuola in realtà ti insegna due tipi di relazione, la competizione con i pari e la subordinazione con i superiori. Per la verità questa non è una novità assoluta, è da tanto che la scuola fa pressione competitiva sulla gente, un po' lo faceva anche nella mia generazione, io sono intorno ai 60 anni. Quello che è cambiato però è che noi non eravamo soli, i ragazzi adesso sono soli. L'infanzia, pensate a come è cambiata l'infanzia. Io appartengo a una generazione che è cresciuta per la strada. Noi andavamo alla scuola elementare, tornavamo a pranzo a casa e poi ci passavamo tutto il pomeriggio in giro per il quartiere insieme alla nostra gang di amici a giocare a calcio per la strada. Nessun bambino fa più questo. I bambini adesso crescono in casa. Abbiamo inventato la solitudine infantile di massa. Perché questo è un esperimento unico nella storia umana, perché in tutta la storia umana tutte le generazioni di bambini e di ragazzi sono sempre cresciuti insieme e all'aperto, sempre. È la prima volta che accade questo e stiamo vedendo un esperimento che è passato completamente sotto silenzio, nessuno si è accorto e ha commentato della totale rivoluzione che ha caratterizzato l'infanzia, cioè la solitudine infantile, e stiamo vedendo gli effetti di questo folle esperimento.
0: Il fenomeno dell'isolamento sociale volontario emerge negli anni 90 in Giappone in risposta alle pesanti pressioni psicologiche della società nipponica. E in Europa come siamo messi?
7: Not in employment, training, cioè sono ragazzi che non lavorano, non studiano, non fanno nessun tipo di formazione. Niente, non fanno assolutamente niente. Beh, in Italia siamo a numeri a due cifre, insomma, intorno al 20%, ed è un numero continuamente in crescita. 20% vuol dire uno su cinque. Cioè, non so se vi rendete conto della dimensione di questa cosa. Il corrispondente più vicino a questi numeri che ho trovato in Giappone sono i cosiddetti hikikomori. Si chiudono in casa per anni e anni e anni, non escono e rifiutano qualunque contatto con la società e ovviamente, visto la vita che fanno, non stanno lavorando, non stanno facendo nessun tipo di formazione, non stanno studiando. Milioni e milioni di persone in IT sono un problema in tutta Europa, ma l'Italia ha la percentuale più alta di tutta Europa. Il sistema produttivo e scolastico italiano espelle una quantità di gente gigantesca. Andiamo alle cause di tutti questi NEET e tutta questa gente che si ritira dalla società. È ansia da prestazione.
0: Nel libro di Bartolini leggiamo che in Italia una ricerca fra gli studenti dell'ultimo anno delle superiori mostra che il 62% delle ragazze e il 36% dei ragazzi si sente spesso solo.
7: Questi ragazzi arrivano a 18 anni e sono degli analfabeti relazionali. Hanno avuto pochissime relazioni vere nella loro vita. non hanno nessuna esperienza di dinamiche di gruppo, perché le dinamiche di gruppo non le hanno mai avute. La mia generazione imparava tutto quello che sa sulle relazioni da queste situazioni di gruppo da bambini. Imparavi le dinamiche di gruppo, imparavi l'intelligenza emotiva. Questi ragazzi sono molto poveri sul piano dell'intelligenza emotiva. La pressione competitiva, che è già un problema grosso, la tolleri molto male quando sei solo. Ti senti tutto il mondo addosso, tutto il mondo sulle tue spalle, e ti senti inadeguato. Tutti questi ragazzi si sentono inadeguati. Se tu pensi di avere un difetto, di avere qualcosa che non va, è molto più facile mascherarlo in una relazione digitale che in una relazione reale. Le relazioni reali li mettono in difficoltà, perché lì non puoi mascherare niente.
0: Le relazioni mettono ansia, si ha paura di qualcosa ma non si sa bene cosa. Ci si sente non abbastanza e ci si ripara dietro uno schermo per non correre i rischi di essere visti nelle proprie imperfezioni. La prima volta che ricordo di aver provato una sensazione d'ansia, nemmeno parlavo, secondo me ero in culla. Luca, tu hai mai provato ansia?
8: Che io sappia, no.
0: Ecco.
9: Per l'ansia si può fare questa distinzione importante, cioè che il pericolo c'è sempre, salvo che può essere consapevole o inconscio. Per esempio, per andare appunto a un campo relativo all'ansia molto complesso, che è quello delle fobie. Io, ragazzo di 15 anni, ho paura del gruppo sociale di riferimento, non lo ammetto perché voglio apparire forte, esco ugualmente, però sviluppo una fobia sociale, cioè appena incontro il gruppo ho paura e non so perché. È compito in questo caso del professionista o di qualche adulto un po' più illuminato spiegargli che in realtà a lui quel gruppo non piace, ha paura di quel gruppo.
10: L'ansia è funzionale,
9: quindi l'ansia è sempre funzionale. Non esiste a livello umano una emozione e anche un sintomo che non sia funzionale. Non è una disfunzione, è una iperfunzione del nostro cervello, cioè serve a indicarci qualcosa. Il problema è che quello che ci viene indicato è inconscio, cioè è nascosto.
11: Possiamo partire? Prego.

0: La parola inconscio deriva, tanto per cambiare, dal latino. In latino la parola era inconscium e significava già in quella lingua che non è conscio, che non è consapevole. La parola, tra l'altro, anche questa è passata dal latino all'italiano in quel lento e lungo passaggio che ha portato alla formazione della lingua volgare, e è arrivata nella lingua italiana quella parola latina con il significato appunto di non essere consapevole. E la parola la usava già Boccaccio nel 300 e come Boccaccio non hanno usata tanti altri scrittori. Ma successivamente il termine si è diffuso anche come sostantivo, quindi è passata dall'essere un aggettivo, è diventato anche un nome, un sostantivo. E potremmo dire che il trionfo del sostantivo, parlo della sua diffusione, è avvenuta nel Novecento, all'inizio del Novecento, quando il grande psicanalista Carl Gustav Jung ha indicato proprio con questo termine
1: das unbewusste,
0: i contenuti dell'attività mentale dimenticati o rimossi.
2: Ciò che neghi ti sottomette, ciò che accetti ti trasforma. Ce l'ha insegnato lo psicanalista e antropologo svizzero Carl Gustav Jung più di un secolo fa. Tutto ciò che non abbiamo portato alla coscienza e che quindi non abbiamo accettato interiormente torna sotto forma di destino nel mondo esteriore. Ma cosa significa?
3: Secondo la tradizione buddista, noi siamo interrelati, interconnessi, interdipendenti e la nostra vita è una interrelazione, una grande rete. Però di questa grande rete vediamo soltanto una piccola parte. Dogen Zenji, il fondatore della tradizione zen giapponese, dice che quando siamo in mezzo all'oceano, l'oceano ci appare circolare.
2: Dario Doshin Girolami ci sta spiegando che non ha senso opporre resistenza a ciò che si presenta nella nostra quotidianità. E nel frattempo, mentre ci spiega questo, riceve delle telefonate. Come se nulla fosse, in un istante alza la cornetta del telefono, sorride, abbassa la cornetta del telefono fisso, fa un lieve cenno del capo e continua a parlare. Per ben due volte. La dimostrazione indiretta di ciò di cui ci sta parlando. Accoglie l'evento. Luca, ma tu te ne sei accorto?
4: A voglia.
3: Questo non vuol dire che l'oceano sia circolare, vuol dire che la nostra prospettiva è limitata, ma bisogna avere la consapevolezza che l'oceano non è circolare, è soltanto la nostra prospettiva che ce lo fa vedere così. Lo stesso è con la nostra vita, noi abbiamo una prospettiva limitata, ci immaginiamo, come diceva lei, delle cose, però grazie alla pratica possiamo ampliare la nostra prospettiva e avere fede che quello che ci accade contribuisce a qualcosa di molto più ampio. Magari la nostra vista è miope, quindi non riusciamo a vedere gli effetti delle nostre azioni e quale sarà il risultato delle nostre azioni e cosa è meglio per noi. Però possiamo avere fede o fiducia in sanscrito sono la stessa parola, fede o fiducia nella vita. È interessante la parola fede o fiducia, in sanscrito è shraddha, che vuol dire dare il cuore, quindi dare il cuore alla vita, dare il cuore alla realtà del momento presente. È ovvio che per arrivare a questo occorre un percorso interiore.
2: Come cura del sé e percorso interiore c'è chi suggerisce anche il teatro.
5: Merda, merda, merda!
6: C'è un cane? Oh, è bellissimo!
7: Bravo! Zitto, vieni.
6: Ciao, buongiorno, l'ho visto, no? È una star il cane. Ciao, Heidegger. No, come si chiama?
7: Pinocchio,
6: scusate. Cesarai.
2: Quella che sentite è la voce di Luisa Merloni, attrice e autrice di numerosi monologhi televisivi e spettacoli teatrali, fra cui Lei non sa cosa vuole, un dialogo ironico col padre della psicanalisi, interpretato dal suo amico e collega Daniele Natali, che è effettivamente uguale a Freud. Lo so perché anche lui ci raggiunge nel quartiere Pigneto, a casa di Luisa, dove ci accomodiamo per un caffè, per capire qualcosa in più sulla paura del palcoscenico.

0: nella mia vita ho scoperto che io avevo l'ansia forse proprio grazie al mestiere dell'attore, che c'è un'ansia manifesta e forse c'è un'ansia che non è così manifesta neanche a noi stessi, perché tu sei in una condizione mentale che non sai manco, cioè ti sembra la normalità, non lo sai che è ansia, capito? E magari invece il mestiere, per esempio, dell'attore, dove ti costringe a esporti in questo modo così violento anche, ti fa fare questa esperienza atroce e scopri che c'hai l'ansia, che cosa, capito? Perché la porti proprio a galla, capito? In una maniera un po' forzata. Forse effettivamente è quello a me che mi ha fatto scoprire che c'avevo l'ansia, cioè perché che è interessante, no? Perché se no...
1: Ma io te la dico anche in un altro modo, sì. Ma se la persona che fa l'attore, come fa ad arrivare a fare l'attore se non c'ha,
0: certo,
1: l'ansia?
0: Certo.
1: Anche, no? Nel senso che cosa ci spinge poi a... Io me lo sono chiesto tanto, che chi fa il nostro lavoro poi se lo chiede, ma chi, perché sempre per rispondere a quella domanda, ma chi ce l'ha fatto fare, no? E non è che uno trova mai una risposta, perché sono tanti gli elementi, no? Che le cause che si mettono insieme, però quello che ti porta, ecco, no, basta, ci sono i vicini di casa, non possiamo farci niente. Le persone che vivono gli appartamenti.
2: E il cano! Perché poveriello doveva nascere per forza con un patrono? E non poteva nascere Lucano, patrone del patrono.
3: Ansia 2.0 è un podcast Rai Play Sound di Federica Mura e Luca Franco, scritto da Federica Mura. Direzione artistica Andrea Borgnino, producer Luca Franco, sound designer Roberta Ginocchio, editor Arianna Biagi.

alle generazioni. Puro sangue.

Ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena, ne varrà la pena. Saprò darti anche la luna proprio. Ti prometto che dal buio ti ci accompagnerò fuori. Ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare.

dal buio. Ti ci accompagnerò fuori, ma se ci resto troppo a lungo, tu levami dai riflettori. E ricordami quanto fa male non avere più nulla da fare. Se mi strappo dal petto quel poco che rimane, poi che cosa rimane?

strade, i luoghi che ho viaggiato, le lacrime, il peccato e la follia.

tremando e che ci stiamo abituando e che tra questa indifferenza ci sia anch'io. Ricorda, no.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla Top Week di Rai Radio tutta italiana. Iniziamo con la classifica di Discalvi, ovvero le canzoni più trasmesse dalla ventesima all'undicesima posizione, ma visto che siamo veramente nella prima settimana di ottobre, quindi scendono vertiginosamente tutte le canzoni estive, andiamo a guardare anche cosa succede dalla trentesima posizione in su. E allora, in trentesima posizione una canzone regina di quest'estate, è sempre stata sul podio, Sorry scusa lo sento dei Pinguini Tattici Nucleari. Ventinovesima posizione una new entry, anche se molto bassa, Ne vale la pena di 22, Simba. 28esima posizione invece una delle cover contenute in Io canto 2 di Laura Pausini, Siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, che scende in 28esima posizione. 27esima posizione in leggera risalita La città degli angeli di Achille Lauro. 26esima posizione in vertiginosa invece discesa Canto d'amore di Angelina Mango con Marco Mengoni. 25esima posizione in leggera risalita Malika Yanako, Detto tra noi. 24esima posizione Non convince il nuovo singolo Miss Italia di Dito nella piaga, e quindi pubblicato praticamente a metà di settembre, già in 24esima posizione, così come Non convince le radio, 23esima posizione per noi di Joliet e Achille Lauro, che è in leggera risalita ma soltanto in 23esima posizione. New entry, 22esima posizione, insomma pensavamo ad un inserimento in classifica molto ma molto più alto, invece entra soltanto in 22esima posizione, quindi fuori dalla classifica ufficiale dei dischi più trasmessi, Sfere Basta con Lontano. 21esima posizione Flamenco Paranoia, Samurai J, e quindi arriviamo alla prima canzone che trasmettiamo in questa classifica dei dischi caldi, 20esima posizione stabile J-Ax con Vita Morte e Miracoli. Morire.

18esima posizione, in leggera risalita, quindi controtendenza rispetto alla scorsa settimana, Meraviglioso errore, una canzone scritta da Dario Brunori e Antonio Di Martino per Gianna Nannini.

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: 17ª posizione, altra canzone estiva in discesa ed anche insomma consistente, Agitare Coca-Cola del nostro Tommaso Paradiso.

15ª posizione per una delle canzoni estive pubblicate proprio estate inoltrata, quindi parliamo di Antidroga di Emma e Fabi Fibra, che sale invece in controtendenza rispetto alle altre in 15ª posizione.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: In 13ª posizione abbiamo la canzone delle canzoni di quest'estate, ovvero Partenope con Merck & Cremo, Serena Brancali e The Colors, che rimane stabile in 13ª posizione, quindi nella classifica dei dischi caldi. Yeah!

Ed ecco la new entry più importante di questa settimana nella classifica dei dischi caldi. In 12ª posizione abbiamo un ottimo posizionamento appunto per Biagio Tonacci con Safe, per questo nuovo duetto pubblicato il 25 settembre, ed è in playlist anche qui su Rai Radio Tutta Italiana, Spiritualè.

nella classifica di dischi caldi questa settimana è occupata da Alfa con Gigi D'Alessio e con questa Genova e Napoli. Ogni bene, ovviamente ci troviamo tra poco anche con la classifica delle top 10 qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ogni bene da Maria Cristina Zappa.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
2: E bentornati alla classifica delle top 10 di Rai Radio tutta italiana, ovvero le 10 canzoni più trasmesse da tutte le radio e anche dalla nostra. Partiamo dalla decima posizione con una canzone che ha avuto un fortissimo traino con il film documentario pubblicato, è andato nelle sale proprio qualche giorno fa, ovvero il documentario del concerto evento di Tor Vergata di quest'estate. Parliamo di Ultimo, in decima posizione con Tutto.

ottava posizione invece per Safe in discesa, era prima in classifica soltanto 2 settimane fa con Parlar d'amore.

0: Top Week, i successi italiani più suonati della settimana.
1: E in settima posizione invece abbiamo In Salita, In Risalita, in netta risalita, una canzone che sta andando davvero molto ma molto bene in tutte le radio italiane, Serenamente Giuli con Brescia.
2: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

quarta posizione è la new entry che più si afferma in questo periodo, pubblicata il 18 settembre, sta piacendo moltissimo l'incontro musicale firmato da Paolo Antonacci, Davide Simonetta, Luca Narducci, insieme ovviamente alle due protagoniste, ovvero Annalisa e Madame, per Amica.

quinta posizione troviamo l'ex prima posizione della scorsa settimana, un duetto che sta facendo molto discutere e che ha aperto proprio filoni di riflessioni sulla musica italiana, per Goya, Fabi Fibra con I Pinguini Tattici Nucleari. Cosa sono?

0: Top Week, le canzoni italiane più suonate della settimana.
1: Stabile in quarta posizione invece l'incontro tra due amici e due colonne della musica rap italiana, Marracash e Ghepeghegno per Casini.

netta risalita invece Elisa con il suo nuovo singolo Kitsugi, in terza posizione appunto la canzone scritta insieme a Dardas.

E questa settimana in prima posizione abbiamo il re, diciamo, di quest'anno di tutte le pubblicazioni dei singoli. Sicuramente ne ha collezionati tre di grandissimo livello, di grandissimo ascolto. Parlo di Ernia e questa è Dedica, la canzone che chiude il periodo di grande successo e di grande lavoro dell'album Per soldi e per amore. Io vi ricordo tutti gli appuntamenti che mi riguardano qui su Rai Radio Tutta Italiana. Allora, siamo ogni giorno presenti con la classifica delle canzoni più trasmesse dalle radio, la Top Week, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19, il sabato e la domenica alle 18 e alle 19 e in replica la sera dal lunedì al mercoledì alle 22 e alle 23, mentre siamo in diretta con Disco Rai, la musica scelta, dal lunedì al mercoledì con tutti gli ospiti che la formano, questa classifica, che la raccontano, e soprattutto anche gli artisti che stanno per esplodere e che portiamo proprio in studio, nel Meta Studio di Via Asiago. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Muah!

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: le tre.
1: 3, 5, 3, 10 o giù di lì.
0: Molla tutto e parti con me.
1: Non pensarci, rispondi di sì.
0: Cara, nessuna

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo, ma si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

ti diranno parole rosse come il sangue e nere come la notte. Ma non è vero, ragazzo, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.

lasciali dire che al mondo quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

0: mi ritorni in mente, un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: 1992, l'appuntamento per ricordare un anno di successi musicali e di eventi qui su Rai Radio Tutta Italiana. Oggi 1988, l'11 aprile il film L'ultimo imperatore, diretto da Bernardo Bertolucci, si aggiudicava ben 9 premi Oscar. Triste evento il 28 agosto. Nella città tedesca di Ramstein, 3 aerei delle Frecce Tricolori italiane si scontrano in aria durante un'evoluzione. Uno di questi si abbatte sulla folla, causando purtroppo circa 60 vittime. Presidente degli Stati Uniti, il 9 novembre diventa George W. Bush, il 41esimo presidente. Mentre in Italia l'estate del 1988 venne caratterizzata dall'invasione sulle spiagge della mucillagine sulle coste adriatiche. Film usciti quell'anno, alcuni dei più importanti: Nuovo Cinema Paradiso, Rain Man, Chi ha incastrato Roger Rabbit, Frantic, Trappola di cristallo e Il piccolo diavolo di Benigni. Ci lasciavano nel 1988 Enzo Tortora, il celebre personaggio televisivo, era il 18 di maggio. Giorgio Almirante, il politico, fondatore del Movimento Sociale Italiano, il 22 di maggio. Giuseppe Saragat, ex presidente della Repubblica, moriva l'11 giugno del 1988. E il 14 agosto anche il grande Enzo Ferrari, costruttore automobilistico, naturalmente dell'omonima casa automobilistica. Nasceva invece il 5 agosto del 1988 la nuotatrice Federica Pellegrini. Parliamo di Sanremo. Primo posto quell'anno, vinceva Sanremo nel 1988, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Al secondo posto la melodia di Toto Cutugno, Eterno secondo, con Emozioni. E al terzo posto il nostro Luca Barbarossa con L'amore rubato. E adesso un'ora dedicata ai successi da classifica, i più venduti singoli, più venduti in Italia nel 1988.